0: Capoverde ha dimostrato come mai ha pareggiato contro Spagna e Uruguay. Sono una squadra ordinata, intensa, con molte risorse. È stata dura anche per responsabilità nostre.
1: Scrive la storia anche l'Egitto, che per la prima volta accede agli ottavi di finale. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, il match contro l'Australia si risolve ai rigori. Ma non c'è storia. I Socceroos sbagliano, Salah e compagni no, e festeggiano. Festeggia pure la Colombia, che contro il Ghana domina ma segna pochissimo. Ai Cafeteros basta però l'1-0 per continuare a sognare. Martedì, negli ottavi contro la Svizzera, non partiranno da sfavoriti.
2: A Roma l'attesa per il concerto di Ultimo questa sera sulla spianata di Tor Vergata. Sentiamo in diretta Luciana Parisi.
3: Buongiorno da Tor Vergata, sono già molte migliaia le persone che sono arrivate qui sulla spianata di Tor Vergata, lo vedete? Tantissimi che stanno aspetteranno fino a stasera l'arrivo di Ultimo, un palco di gigantesco di 140 metri, 36 torri audio, 18 maxi schermi per quello che si prospetta come il più grande evento musicale nella storia del nostro paese. 250.000 paganti, un anno fa i biglietti furono venduti nel giro davvero di pochissime ore. Un evento che è detto il raduno degli ultimi, così come ha voluto Niccolò Morricone, che ha organizzato un anno fa tutto questo per festeggiare i suoi 30 anni, per festeggiare anche i 10 anni di carriera cominciati appunto da una piccola etichetta, ma la sua consuetudine, i suoi studi musicali sono cominciati molto prima, quando aveva 8 anni. Ha creato Ultimo un rapporto molto solido con il pubblico, di cui questo concerto è la dimostrazione. Da Tor Vergata è tutto.
2: La prossima edizione di TG3 alle 14.20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
4: Il meteo è presentato da Scala, marchio storico italiano per la detergenza della casa.
5: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore tempo stabile e soleggiato su gran parte del nord, a parte degli annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi orientali e su quelle piemontesi. Prevalenza di sole anche sulle regioni centrali. Durante le ore più calde della giornata, annuvolamenti cumuliformi potranno interessare le aree montuose tra Lazio e Abruzzo. Residua instabilità sulla Calabria e in particolar modo nelle zone interne potranno esserci dei rovesci temporaleschi che tenderanno ad esaurirsi in serata, prevalenza di sole sul resto del meridione. Anche sulla Sicilia permarrà un po' di instabilità e durante le ore più calde della giornata potranno esserci dei rovesci che tenderanno ad esaurirsi in serata. Stabile e soleggiato il tempo sulla Sardegna. Per la giornata di domani l'alta pressione si consoliderà su tutto il paese, quindi il sole tornerà a splendere su tutte le nostre regioni sin dalle ore mattutine. La ventilazione sarà debole con qualche rinforzo da nord tra basso Adriatico e area ionica. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere tornate in linea con le medie del periodo, torneranno a risalire seppur lievemente.
4: Il meteo è stato presentato da Scala, marchio storico italiano per la detergenza della casa.

0: ha il suo metodo.
1: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Eh vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
5: Vi posso dare un bacio?
2: A me vuole dare un bacio? Ma così passa, capo?
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Questa sera, 21:30, Rai 3.
6: Via, aspettiamo. Ma, Gloria, ma che cos'hai?
7: Pino, ho tanta emozione. Ma perché tu no?
6: Ma certo, ho tanta curiosità.
7: Ma di cosa?
6: Ma come di cosa? Ho tanta voglia di sapere chi

0: vincerà il premio Strega.
1: Certo, il premio Strega 80.
0: 80, ci sarete?
2: Con Pino Strabioli e Gloria Campaner, 80esima edizione del premio Strega, mercoledì alle 23, su Rai 3. Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domani alle 21:15 su Rai 3.

0: sentito un fischio, no.
1: Ho visto, che cosa ha visto?
0: Una nube nera che mandava un puzzo proprio tremendo. Come l'ho visto, no? Ho preso su e sono scappato dall'altra parte dello stabilimento dalla paura.
2: La paura c'è stata sicuramente e la tentazione di fuggire c'è stata.
3: Si sentiva, era nell'aria il problema, era nelle facce delle persone, nei movimenti dei mezzi di soccorso. C'era un'atmosfera da tragedia, ovviamente.

0: Quella mattina alle 12.37 dal reattore a 101 del reparto B dell'ICMESA comincia a fuoriuscire una nube densa, rossastra di vapori.
1: Quindi andammo in bicicletta tutti davanti all'ICMESA a vedere cos'era questo disastro.
2: Mio marito lavorava allora all'ospedale di Mariano Comense e qualche giorno prima mi aveva portato dell'insalata che veniva da una delle zone che poi sono state completamente evacuate. Quella sera, venendoci a trovare, mi aveva chiesto di non mangiare più quell'insalata.
0: Dovettero passare ben 9 giorni prima che ci si rendesse pienamente conto che si trattava di diossina. In questi 9 giorni che passeranno alla storia come i giorni del silenzio, in realtà l'ICMESA e la casa madre Givaudan non diedero molte informazioni.
3: Questo giorno stiamo mangiando, sentiamo il Gazzettino Padano che dice appunto l'ICMESA è successo. E dico,
4: E quando l'ho saputo io in fondo? Io l'ho saputo solo a sabato, cioè il giorno 17. Stavo mangiando, e tra le altre cose stavo mangiando l'insalata di pomodoro dell'orto. Era la prima volta che la mangiavo, fortunatamente ho piantato lì di mangiarla.
5: Il primo giorno mi sentito subito dolori di testa, dopo ho detto ma sarà una digestione, sarà qualche cosa, come si può pensare. Per lunedì male dello stomaco, mancava l'appetito, sempre la sonnolenza di dormire.
6: Ma quando è stata ricoverata?
5: Io sono stata ricoverata il giorno 19.
7: Aver paura di star male, aver paura di mandare fuori un bambino, toccare i sassi, aver paura a camminare, vedere un camion, dice quello fa la polvere. Non le pare niente lei? Le piacerebbe vivere in un posto come questo? Io credo di no.
8: La prima cosa che ho pensato è stato che eravamo veramente in una situazione molto drammatica.
9: Nulla di preciso, dicevo, solo il nome della sostanza, che sarebbe il 2378 tetracloro di benzodiossina, una sostanza chimica usata come diserbante, sembra, e come defoliante anche nel Vietnam e come intermedio per l'industria farmaceutica.
8: Le foglie degli alberi erano ingiallite, anche l'erba era ingiallita, ma oltre questo, quello che terrorizzava era la morte degli animali.

0: anche complice una certa informazione che ha giocato sulla nube che diventava contagiosa e che si poteva allargare, e sono stati giorni veramente di terrore, giorni di paura, giorni di incertezza.
1: E mio padre portava a casa i giornali della notte di Milano e questi dicevano quanti migliaia di morti potevano avvenire a Seveso, e noi mangiavamo con questo racconto sul giornale. Io avevo 17 anni, quindi ero aggrappato nei primi mesi a questa rete.

0: Il territorio contaminato venne suddiviso in tre zone. La zona A ha più alta contaminazione, la zona B ha contaminazione minore e che non era stata direttamente evacuata, e una zona C, o R anche detta, di rispetto, che invece doveva essere monitorata ma non era tra le aree a più alta contaminazione, nei comuni limitrofi a quelli di Meda e Seveso.
1: Proprio perché la diossina è spaventosamente tossica per gli animali, e si pensava che fosse ugualmente tossica anche per l'uomo.
2: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni.
3: Ma cosa siamo noi? Fin dei conti ci ha sbattuto fuori loro in casa nostra, noi non abbiamo mai chiesto niente.
4: Purtroppo è una storia che ce la ricorderemo.
5: È una casa, era una casa.
6: Abbiamo organizzato centri estivi e centri diurni e soggiorni estivi, perché i bambini non potevano giocare ovviamente nei paesi, nelle vie della città, e dovevano essere portati in luoghi più sicuri. Quindi per 3 anni abbiamo spostato centinaia e centinaia di bambini, alcuni tanti dalla mattina alla sera, altri con soggiorni estivi più lunghi, e si sono impegnate decine e decine di giovani, di ragazzi, che hanno dato il loro tempo per organizzare questi centri, per far giocare i bambini, fare i compiti, dar loro da mangiare.
7: È scattata subito, senza pensarci, proprio per una sorta di istinto e collettivo, una voglia di essere solidali e di aiutare.
8: Beh, comunque andiamo in vacanza. Mio nonno alle vacanze non si rinuncia, quindi si parte per la vacanza e si va al mare, tutti contenti di uscire un po' da questa pressione anche sociale, pressione mediatica che avevamo su queste persone familiari. Andiamo al mare dove magari nessuno ci conosce. Peccato che tutti in quel posto sapevano che veniamo da Seveso e quindi rifiutarono la nostra presenza. Molte imprese che avevano qui la produzione del legno dovettero cambiare luogo, perché una sedia di Seveso non la vendevi più.
9: Intanto aumentano anche i ricoveri degli esseri umani. Ieri hanno ricoverato all'ospedale di Niguarda altri 8 abitanti della zona qui compresa tra i comuni di Seveso e di Meda, dove sorge lo stabilimento chimico ICMESA.
10: Sono stati ricoverati in ospedale in seguito a questi fenomeni allergici che hanno colpito il viso sotto forma di orticaria, hanno colpito
11: congiuntiviti
10: e poi anche gastroenteriti con nausea e anche fenomeni di intossicazione. Qualche fenomeno di intossicazione nervosa, tipo nevriti, sciatiche.
1: Nel mese di settembre sono comparsi 19 casi di cloracne, e poi altri una cinquantina, e poi nel febbraio del 77 un'ondata di cloracne che ha terrorizzato.
12: Sono arrivato per la prima volta qualche giorno dopo il fatto. La foto di Stefania è diventata l'immagine simbolo della tragedia. La bambina la tenevano fasciata con questa specie di mascherone, però ecco, la faccia era completamente deturpata dai medicamenti. E mentre la mamma e la nonna, dopo averla medicata, mettevano la fasciatura a Stefania, contemporaneamente la sorella Alice si mise a giocare con la bambola sul letto.
1: Sono stati fatti 20 tipi di esami per persona, che non sono pochi. Quindi 235-260 persone, sono circa 5-6.000 esami di colpo in un giorno da fare.
13: Lei ha degli altri figli all'ospedale?
14: No, figli no, ma ho 12 nipotini, il quale una figlia di mia sorella ospite a casa mia già da 3 mesi, adesso e all'ospedale. Sì.
1: Non si poteva misurare allora la diossina nel 76 in nessun laboratorio al mondo. Io ho avuto l'intuizione, l'ispirazione di tenere da parte un campioncino di sangue sperando che prima o poi questo sarebbe successo. Infatti poi successe. Abbiamo avuto la risposta, 6.000 volte la dose che le persone avevano nel sangue allora, dosi che negli animali sono mortali. Queste persone erano vive.

0: È un momento politicamente di passaggio perché il disastro di Seveso avviene all'indomani di elezioni politiche che sembrano aprire in qualche modo a una soluzione governativa che contempli per la prima volta dal 1947 una qualche forma di collaborazione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Il problema è che il disastro di Seveso pone con immediatezza tutta una serie di temi che sono di potenziale conflitto. Penso per esempio al tema delle interruzioni di gravidanza, in un momento in cui non esisteva ancora una legge sull'interruzione di gravidanza in Italia.
1: La presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale. Se sempre dell'idea di interrompere la gravidanza, le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica.
2: Perché con lo psichiatra?
1: Perché lei conosce quali sono le motivazioni legali con le quali possiamo fare un'interruzione di gravidanza.
2: Io non so niente.
1: Lei non sa niente.
3: Ecco, lì vedere la preoccupazione di queste mamme mentre parlavano con i medici, che sentivano i responsi di quello che gli sarebbe successo, lì era una cosa emotivamente molto forte anche per me. E guarda lo sguardo di questa donna con i medici, sembra. Le lacrime di quest'altra.
4: In realtà noi già da fine giugno, luglio, stavamo cercando un secondo bambino. La prudenza consigliava di aspettare dicembre, quando sarebbero nati i primi bambini. A dicembre i primi bambini nati sono nati sani. Noi abbiamo deciso di mettere in cantiere la nostra seconda figlia e così è stato.
5: Dal principio di quest'anno, le zone inquinate hanno visto l'arrivo dei bonificatori. Tecnici in tuta, muniti di dispositivi di protezione. L'immagine attuale dei Monatti.

primo grande lavoro che è stato fatto è stata la bonifica, quindi la demolizione degli stabilimenti dell'ICMESA e il trattamento di tutti i materiali che erano stati contaminati da livelli di diossina e del terreno su cui la nube tossica in gran parte si era depositata.

0: la prima ipotesi fu quella di incenerirlo in un apposito inceneritore che avrebbe dovuto essere costruito nell'area dello stabilimento Ikmesa.
1: Milanesi, questa è una manifestazione di Sevesini in difesa della salute.
0: La popolazione di Seveso, di Meda, dei comuni investiti dalla nube tossica, si mobilitò contro il forno inceneritore, scendendo anche in piazza, mettendo in atto

0: Blocchi stradali e manifestazioni anche in Piazza Duomo a Milano.
1: E questo è un passaggio molto importante anche per l'ambientalismo, perché dice una cosa significativa, che non si possono spostare i propri inquinamenti da un'altra parte. Bisogna essere responsabili di ciò che è successo e mantenere nel luogo dove si vive ciò che è accaduto, in questo caso le scorie.
0: Alla fine, nel 1979, si decise di non procedere alla costruzione del forno inceneritore, ma di procedere alla costruzione di due grandi vasche, depositi controllati, sull'area dello stabilimento ICMESA.

0: circa 220 famiglie lì sono andate via da un giorno con l'altro con una valigia e tutti i loro averi, tutti i loro beni, tutti i loro mobili sono all'interno di due grandi vasche che adesso sono diventate colline e dentro cui ci sono anche le ruspe, i camion e tutto quello che è servito per la decontaminazione perché da quel recinto non è uscito niente.
1: L'inchiesta giudiziaria sulla nube tossica scaturita dal reattore dell'ICMESA è stata formalizzata. La magistratura segue questa drammatica vicenda fin dai primi giorni.
2: Devo dire che c'è una difficoltà estrema. Non possiamo mandare nessun perito in loco nel reparto B, un'esplosione, e dirgli di esaminare il reattore e di dirci che cosa è accaduto.
3: Ecco, questo
2: perché la zona è ovviamente altamente inquinata.
4: Nell'archivio di Stato di Milano è conservato il fascicolo relativo al processo per il disastro ICMESA di Seveso. L'istruttoria durò 6 anni. Il giudice porta avanti l'indagine insieme alla polizia giudiziaria e raccoglie non soltanto perizie tecniche appunto elaborate da esperti, ma anche segnalazioni anonime da parte dei cittadini, in cui si segnalano soprattutto i fatti precedenti il disastro dell'ICMESA.
5: Eravamo un po' abituati a sapere che l'ICMESA era un luogo, diciamo, contaminato, inquinato, che dava qualche problema ogni tanto, sversamento nel Tarò, che è un affluente del Seveso, odori un po' poco sopportabili, puzze, insomma, quindi era un luogo già reputato all'inquinamento.
6: Operatori, fotografi, giornalisti di tutta Europa hanno stipato all'inverosimile oggi il Tribunale di Monza. È la prima udienza del processo che deve accertare e giudicare le responsabilità del disastro di Seveso. In aula oggi non è venuto nessuno dei 5 imputati. Sono 5 dirigenti dell'ICMESA e della Givaudan. Devono rispondere di disastro colposo, omissione delle misure di sicurezza e lesioni.
7: Il disastro di Seveso portò a solo 2 condanne. Quella del direttore tecnico della Givaudan e quella del direttore tecnico dello stabilimento ICMESA. La Givaudan preferì arrivare a delle transazioni con molti cittadini e anche con le istituzioni, piuttosto di affrontare le cause civili e penali.
8: Questi soldi non li vogliamo io per conto mio, però voglio la salute dei bambini, questo voglio io.
5: Con l'evento di Seveso si rompe un patto tra cittadini, lavoratori e territorio. Era come se fino allora l'inquinamento fosse tollerato, era una conseguenza del lavoro, si è rotto questo rapporto, non possiamo lavorare ad ogni condizione. Iniziammo a ragionare sulle conseguenze sulla salute e sulla natura.
7: La commissione parlamentare d'inchiesta riuscì anche a individuare alcune responsabilità di alcuni enti locali in relazione o enti di controllo in relazione appunto a mancati controlli o insufficienti

controlli, non affrontò invece quei temi che sul territorio erano particolarmente caldi. Non affrontò il tema delle interruzioni di gravidanza, non affrontò il tema della bonifica del territorio, perché erano temi che rischiavano di spaccare la Commissione stessa. La Commissione lavora tra il 77 e il 78 e in particolare arriva alle sue fasi conclusive nel pieno del sequestro Moro, e ovviamente le forze politiche del cosiddetto arco costituzionale cercavano in quelle settimane di mostrare un volto unito davanti al paese.

0: e nell'82 nacque la prima direttiva Seveso a livello europeo. Cioè l'Unione Europea agì subito. Le direttive hanno consentito di modificare completamente la sicurezza e quindi di aumentare la sicurezza delle industrie chimiche sul territorio.
1: Il disastro di Seveso ha dato avvio a una serie di riforme normative che non a caso si chiamano Seveso 1, Seveso 2, Seveso 3 e che nascono dalla ricerca e dall'indagine che avviene nell'immediatezza dei fatti dal Tribunale Penale di Monza e dalla Polizia Giudiziaria che affianca il giudice Rosini.
0: Oggi in Lombardia ci sono 1000 scienziati e scienziate che lavorano sui dati ambientali dell'inquinamento. Un disastro come Seveso è ancora possibile? Certo, perché siamo sempre noi umani a dettare le condizioni, ma è più difficile. Il Parco delle Querce è esattamente l'area, 43 ettari circa, in cui la nube tossica ha depositato la maggiore quantità di diossina.
2: Il più potente veleno fatto dall'uomo, imprigionato sotto il bello, è di per sé una spinta a non criminalizzare la società che ci vive attorno.
0: Il bosco nacque quindi dopo una operazione molto importante, forse una delle più importanti e sicuramente la prima, forse anche in Europa, bonifica fatta su terreni contaminati da diossina. Il riconoscimento che il Bosco delle Querce ha avuto dall'Unione Europea con il marchio del patrimonio europeo consente di dare un significato ed un respiro europeo a quello che qui è successo nel 1976 e a quello che è successo dopo.

0: La chiamavano così, la fabbrica dei profumi, e invece era tutta un'altra cosa, ma noi non lo sapevamo.
1: Noi abitiamo a Seveso da un anno e mezzo. C'è chi dice che possiamo stare tranquilli, invece ho visto altri documentari dove si dice che ancora dentro il parco, quando fanno gli scavi, c'è una percentuale abbastanza viva, diciamo, di questa diossina nella terra.
0: Adesso stanno facendo la pedemontana. Io non so che cosa va in giro quando sollevano tutta quella roba lì. Perciò non è che è proprio passata la cosa.
2: Appena fanno uno scarico, stanno facendo degli scarichi e dicono che trovano la diossina.
3: Ma poi in effetti che cosa ne sappiamo? Cosa viene fuori? Io tutti i giorni sono nel parco qui a camminare, non trovo pericolo. Ci sono anche i bambini della scuola che vanno a fare, gli anziani che fanno il gruppo del cammino di Seveso, non trovo.
4: Io mi trovo qui e non andrei via da qua, per me è una cosa nuova.
5: Andare via dove? Non c'è. E lì c'era il lavoro, però avevo la ditta lì, c'era il lavoro, quindi è tutto di un modo. Ci sono tanti che devono ringraziare, beata diossina, perché avevano le case che valevano 2 lire, adesso sono in 1000.
6: Suo papà aveva tante bestie, le ha dovute sopprimere tutte, è stato risarcito dalla regione.
7: Sì, no, diciamo
6: sono stati tutti sostenuti i cittadini di Seveso.

0: papà è stato uno degli operatori che ha contribuito allo smantellamento del Vicmesa. La cosa che ricordo bene è che mi è stato detto dall'oggi al domani di abbandonare la casa. Cioè, non a me, ai genitori e a tutti i giochi che sparivano.
1: Mi sono messa nei panni dei ragazzi magari della mia età di quei tempi. Adesso, vedendo come siamo cresciuti noi, sarebbe difficile, ecco, affrontare una cosa del genere, magari cambiare vita, lasciare tutte le nostre cose e appunto ricominciare da zero.
2: Tanti che vengono a vivere da altri paesi non conoscono il disastro dell'Vicmesa e probabilmente grazie alla scuola ne vengono a conoscenza perché fanno un sacco di attività.
3: Secondo me adesso è proprio cambiato da così a così, anche pensando al fatto che, dato che noi giovani non tanto sappiamo di questa cosa, facciamo finta di niente e quindi si vive normalmente.
4: Beh, se io vado in vacanza e dico abito a Seveso, mi dico è il paese della diossina, cioè è rimasto, non è che è stata dimenticata la cosa.
5: Non so se sarei tornata qui pur vedendo tutto quello che è successo, però oggi sono fiera di essere a Seveso, vissuta dopo, ma sono fiera di essere una cittadina di Seveso.
6: Seveso non è scomparsa anche grazie alla tenacia e alla resilienza della popolazione.
7: C'era più umanità, c'era più solidarietà, c'era più mi voglio occupare del prossimo.
8: Seveso ha mostrato una capacità di reazione che certo in certe fasi della sua storia successiva ha anche dovuto comportare, come sempre in questi casi, magari anche dei periodi di insofferenza verso la memoria o di rimozione della memoria. È un meccanismo psicologico abbastanza consueto, non parliamone più.
9: Mi ricordo che da ambientalista all'inizio criticavamo molto lo slogan cattolico Seveso la vita continua, vedendoci un aspetto, diciamo così, di nascondere la realtà, no? Di rimozione. E invece no, col senno di poi questo fu un grande richiamo a stare qua.
10: Riguardo alla testardaggine, all'incoscienza e alla consapevolezza, c'è un mix di tutte queste parole.
11: Ogni generazione, ogni epoca ha le sue prove, ma anche i mezzi per affrontarle.
12: Seveso ci ha insegnato molto, e cioè che bisogna essere prudenti. Questo è, però con speranza. Io credo che attingeremo alla saggezza dell'uomo millenaria per andare avanti.

0: I Minion sono tornati!
1: Ora i Minion Vision!
2: Minions & Monsters, al cinema!

0: Mi chiamo Raffaella Maria Roberta Pelloni e sono nata a Bologna il 18 giugno del 1943. Quando sono nata, mia madre ha chiesto al chirurgo di tagliare il cordone ombelicale con molta attenzione per far diventare il mio ombelico piccolo come un tortellino. Me lo ha raccontato lei. Forse era destino. E questo mio ombelico fa rumore. Sono la prima donna a mostrarlo in TV a Canzonissima. È il 1970. Succede un finimondo. Nel frattempo il mio nome si è accorciato. In arte sono Raffaella.
1: Perché mi chiamo Raffaella?
0: Carrà. Per me è normale vestirmi così, perché fuori dagli studi televisivi è la moda. L'anno seguente, sempre a Canzonissima, ancora più polemiche del mio ombelico, per un semplice ballo. È il 23 novembre.
2: Mi piaci.
0: Nei giorni successivi è Alberto Sordi, già amato da tutti, a voler ballare con me il Tuca Tuca. E grazie a lui si spegne ogni polemica.
3: Sai che io non me ne andrei più, sarei un'altr'ora qui, in realtà.
4: Sì, amore, chi
0: tocco. Divento celebre anche all'estero, soprattutto in Spagna, in Cile, in Argentina.
5: A far l'amore comincia tu.
0: A far l'amore vende 60 milioni di copie in inglese ed è il primo singolo di una donna italiana a piazzarsi nelle hit anglosassoni.
6: Pedro.
0: Alla fine, con la mia musica, conquisto 25 tra dischi d'oro e di platino. Sono la prima donna di televisione a guadagnare tanti soldi quanti un uomo. Ho 77 anni quando, nel 2020, un anno prima di morire, The Guardian mi incorona per ritmi e testi delle mie canzoni. L'icona culturale che ha insegnato all'Europa la gioia dell'amore. Mi chiamo Benedetta Calcagnile e ho 19 anni. Sono una studentessa di matematica e sono io che oggi vi ho raccontato la storia di questa prima donna che, con il suo gesto forte e d'impatto, ha rappresentato un momento di rottura e di emancipazione per tutte le donne in una società ancora chiusa e piena di tabù. È per questo che oggi ho deciso di farvi conoscere la storia della prima donna che ha mostrato l'ombelico in TV, Raffaella Carrà.

0: Ogni corpo ha una presenza, attraversa il tempo e compie la sua danza. È in quel modo unico di stare al mondo che la vita prende forma.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.

0: Da domenica 12 luglio, Report 21:15, Rai 3.
1: La stagione delle emozioni è iniziata.
2: Da padrone del tour assoluto è lui.
3: Un nuovo primato, un nuovo sogno.
4: Mamma mia!
3: Questo è il momento in cui conta il cuore.
5: Bravo,
3: bravissimo.
5: Bravo.
4: L'Italia è sul tetto del mondo.
6: Il cielo è dipinto d'azzurro.
1: C'è tutta un'estate da vivere sui canali Rai.
7: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
8: Schweppes Limone presenta
9: L'oro di Marte.
8: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
10: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il detergente giusto. Scegli un vero esperto. Il nuovo Neutromed Intimo Delicatezza. La sua formula tripla protezione rispetta il tuo pH ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Quando è festa? Quando è...
14: No.
13: Quando è...
15: Sì!
13: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
16: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
17: Dal 2 al 12 luglio, da Eurospin Anguria a 49 centesimi al chilo. Solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Questo hotel è fantastico!
20: Già, solo 310 euro a notte.
21: Cosa? Io ho pagato 185, non hai usato Trivago.
19: Devi usare Trivago!
21: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
19: Centinaia di siti!
21: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
20: Avrei dovuto usare Trivago.
19: Avresti dovuto usare Trivago.
22: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
23: Yuhu! C'è nessuno?
24: Yeah! Uno c'è!
23: Ma, benvenuto! O c'è qualcuno?
24: Piacere! Calciolone!
25: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Sbrighatevi tu!
1: Mettetelo in sol minore!
0: Sì, signore! Andavano bene le altre?
1: Cosa?
0: Andavano bene le altre?
1: Non c'era male!
0: E smettila con quell'arnese!
2: Devo pur provare il mio corno!
0: E chiudi quella porta, evidente per chiuso! Io comincio! Porta! Ma non ti dà noia questo piedifolio?
2: No, perché m'entra da un orecchio ed esce dall'altro. Non mi dà nessun fastidio.
1: Un momento! Non l'avete ancora accordato?
0: No, non l'ho accordato e non ci penso nemmeno più a farlo. Io sono stufo ormai. Corni alla mia sinistra, corni alla mia destra, trombe sulla mia testa. Trombe, trombe.
3: Andiamo, non la prendete così. Calmatevi, calmatevi, giovane.
0: Me ne vuoi mettere tu?
3: Vedete, Ollio, voi avete i nervi scossi. Vi conviene d'andare subito a casa e di chiamare un medico.
0: Oh, è proprio quello che volevo fare. Vieni, Stelio. Grazie.

andiamo, sbrigati. Grazie. Andiamo, vieni via.

0: Venus or not?
1: Smettile!

Thank you.

0: Sei meglio riparati?
1: Addio!
2: Ehi, ma che fate? Guardate che diavolo avete codigliato qui! Cosa va?

0: Così è meglio. Ma perché cammini in punta di piedi? Non ce n'è mica bisogno, sai?
1: Lo so che non ce n'è bisogno.
0: E allora, perché cammini in quel modo?
1: Ho un chiodino in una scarpa.
0: Mettili a sedere e tirale fuori.

0: Tieni, rispondi tu.
1: Un momento, prego. Pronto?
2: Pronto. Dottor Senapa Finlayson.
1: Aspetti un momento. Pronto?
2: Pronto.
1: Pronto.
2: Pronto. Sono il dottor Senapa.
1: Qualcuno deve averci interrotto. Uh-uh.

0: Pronto?
1: Pronto. Sono il dottor Senapa. Parlo con la casa del signor Olio.
0: Ok. Arrivederci.
2: Chi era?
0: Era il dottore.
2: Beh, cosa ha detto?
0: Ha detto che sarebbe venuto qui fra un quarto d'ora o 15 minuti. Al più presto possibile.
2: Ma che cosa ci hai messo dentro?
0: Nulla.
2: Ma che idea, mettermi una borsa senza ghiaccio?
0: Ma non ne abbiamo ghiaccio.
2: E mettici dell'acqua fredda allora per potermelo schiappare sulla testa.
0: Va bene.

0: va a vedere chi è.
1: Vorrei sapere come sta il signor Ollio.
2: Mm?

0: grazie.
1: E che? Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Verrei ancora a trovarmi.
0: Sì, volentieri.
2: Ed ora vediamo, Vediamo la lingua.

0: Dove si trova l'acqua?
1: Nella lavandina. Si accomodi pure.

0: anni e ti via quella bendola. Hai sento una paura del diavoletto.
1: Esaminiamo i polmoni. Si distende in posizione di riposo.
0: Sì, signore. Che cos'è?
1: Una mia grande invenzione. Di prova polmoni. 90 è normale. Se uno la sorpassa, accade certo qualcosa.
0: Regga questo.
1: Ed ora lo metta in bocca.
0: Sì, signore.

0: assoluto bisogno di riposare, di bere soltanto latte di capra e di osservare una rigida dieta.
1: Dietro a che cosa, dottore?
0: Non dietro, dieta, dieta, dieta. E adesso un bel bagno caldo e riposo.
2: Ma dove avete di pozzovi, mi dica?
0: Potrebbe fare un viaggio sull'oceano, godere quelle fresche arie marine.
2: Può parlare quanto vuole, ma non mi convincerà mai al viaggio sull'oceano.
0: Faccia quello che vuole, fa sulla sua pelle. A me importa poco, in fondo. Ma si ricordi che chi prende in giro il dottore si prende in giro da se stesso. E inoltre poi...
1: Hai sentito cosa ha detto il dottore? Credo che dovrai ascoltare il suo consiglio, se no sarebbe peggio per te.
2: Tu puoi parlare fino alla consumazione dei secoli, ma io sull'oceano non ci vado, conofobia o non conofobia.
1: Lo dicevo per il tuo bene. Oh, sai una cosa? Scusami. Mi è venuta in mente un'idea. Non c'è bisogno di andare sull'oceano per respirare l'aria di mare.
2: Che cosa vuoi dire?
1: Si può affittare una barca, si vive lì e senza allontanarci troppo dalla spiaggia ci godiamo l'aria marina. Andare sull'oceano è stupido.
2: E questo è prendere in giro il dottore.
1: Uno può permetterselo qualche volta, ma solo qualche volta, non ogni volta, perché troppe volte ti prenderesti in giro da te stesso. Cosa ne pensi?
2: Questa volta hai avuto una buona idea.
1: Bene. Ora va a riposare dopo un bel bagno caldo. E ricordati quello che ti ha detto il dottore, che tutto quello che fai lo fai sulla tua pelle.
2: Tu hai risolto un grande problema per me. Stelio, mentre io faccio il bagno, tu metti un po' d'ordine qui.
1: Va bene.

0: coraggio, oh. Coraggio, oh. Si senta.
1: No. Oh. Oh. Oh.
2: Mi dica la verità, di che cosa si tratta?
0: Quello che sospettavo, un grave caso di cornofobia.
2: Cornofobia?
0: Sì, lei non può soffrire i corni e infatti ha già i primi sintomi della cornomania.

0: Credevo che avessero già aggiustato le tubature.
1: Ma è stato già aggiustato, signore.
0: Datemi lo straniero.
1: Sì, signore.
2: Pronto?
0: Pronto, l'ha aggiustate lei le piombature qui?
2: Sì, perché?
0: Sono tutte sotto sopra.
2: Io non riesco a capire. Mi sembrava che fossero dritte.
0: Lei ha sbagliato mestiere. Si metta a fare le parole incrociate. Ah! Le ho parlato chiaro, no?

0: puoi fare un caffè senza far saltare in aria ogni cosa?
1: Ma non è colpa mia, Ollio, è colpa delle spiombate!
0: Oh, è così, eh? Ti ringrazio di avermelo rammentato. Adesso scendo giù da lui e gli faccio una bella lavatona di testa, hai capito? Oh!
2: Signor Ollio, ha qualche noia, forse?
0: Noie, il nostro appartamento è un campo di battaglia, venga a vedere.
2: Ah, sì, venga qua un momento.
0: Eccomi.
2: Non so proprio come spiegarlo. Stamane, appena aperta la ghiacciaia, guardi che è successo.
0: Ma come?
2: E non è finita. Dia un'occhiata alla radio.
0: Beh, questo poi è il colmo. Gli darò una levata di testa anche per conto suo.
3: Pronto?
4: Pronto, signor Staglio. Il professor Brown sta venendo per darle la lezione di musica.
3: Oh, questo mi fa piacere. Lui sa, mi stava aspettando. Beh, si faccia vedere qualche volta. Salve.
4: Arrivederla.
5: Oh, bonjour à vous, cher monsieur. C'è stato il terremoto?
3: Non è stato il terremoto.
5: Io non l'ho sentito, allora. Bene, incominciamo la lezione di musica, eh? Bene.
0: Dov'è il sottosuolo?
6: Nel sottosuolo.
0: Grazie.
6: Va bene.
5: Adesso lei sia ad ascoltarmi, così capirà ciò che voglio, va bene?

ragioniamo insieme. Avanti.

0: succede?
1: Te lo faccio vedere io che è successo. Oh, vieni la tua lampa.
0: Mi sono
1: Oh, l'hai visto adesso che è successo?

0: tirami su!
1: Tieni su, Olia!
0: Non lasciarmi così! Delio, su! Sposa!
1: Devo muoverti, aspettami lì!
0: Tirami su! Non lasciarmi solo! Oh, Delio! Oh, oh, oh!
1: Da che parte si va in cortile?
2: Dalla parte del cortile.
1: Grazie infinite.

0: abbia messo il materasso.
1: Beppe, presto, non capisci che non esiste più.
0: Arrivo subito. Oh. Scusatemi, io devo andare...

0: Maledetto!
1: Oh, guarda, cosa volete chiamare? Allora,
0: io mi chiamo Olio e questo è mio amico Stelio. Le ho telefonato poco fa per un battello.
1: Ah, adesso capisco. Venite pure, il battello è qui vicino ed è già pronto.
0: Ah, bravo.
1: Questa è vostra, vero?
0: Sicuro.
1: Va bene, seguitemi.
2: Vieni in accisa.
1: Guardate, eccolo là. Gran battello è stato quello e ne ha fatte, sapete, delle traversate. Andiamo a vederlo. All'apparenza non è granché, ma servirà al vostro scopo, purché non vi allontaniate dalla banchina. Se avete bisogno di me, mi troverete all'ufficio.
0: Va bene, tante grazie, arrivederci.
1: Buona permanenza.
2: Buon viaggio, ritornate presto. Ehi, che cosa ne faccio di Narcisa?
0: Legala alla banchina.

0: qui si sta come papi, eh? Vero? Si può riposare, ma sai che mi sembra che tu stia già molto meglio di Nerby?
1: Che ti è saltato in mente di portare questo?
0: Oh, questo? Ah, sai, il professore mi ha detto che se non mi esercito mi verrà la ruggine al labbro. E io...
1: Gemma, se ti eserciti io ti caccio questa fave nella gola. Non ti sei ancora accorto che tremendo effetto hanno le trombe su di me? Mi fanno diventare matto! Mi fanno venire la voglia di uccidere! Di prendere un uomo, di buttarlo a terra, di farne due! Mi prende il tremito solo a pensarci!
0: Ma non ti riscaldare tanto!
1: Ma chi si riscalda?
0: Su, cerca di essere calmo! Sai che il professore ti ha detto di stare tranquillo e di bere molto latte di capra? A proposito, dovresti cominciare a bere un po' di latte!
1: Hai fatto bene a ricordarlo! Dammene un po'!
0: Subito! Ti calmerai, Novi. Ne hai proprio bisogno adesso, sai? Ecco, è questione di un minuto. Scusami, di quanto latte hai bisogno?
1: Oh, questo è sufficiente.
0: Benone.
1: A proposito, lo sai come si munge una capra?
0: Sicuro, è come mungere una mucca. Tieni la tazza con questa mano, con l'altra afferri la coda e lavori così, capisci? Semplice, però se sei mancino, tieni la tazza da questa mano. Ma io la tengo sempre da questa, ok?
1: Afferri la coda con questa mano! Che ignorante!

Mm-hmm.

un'emozione straordinaria. Grazie signore. L'emozionante fuga di un assassino. Tutti i particolari della fuga. Ecco, grazie. Edizione straordinaria uscita adesso. Tutti i particolari.

0: Edizione straordinaria uscita adesso. Leggete i particolari della fuga dell'assassino. Edizione straordinaria. Grazie. Edizione straordinaria uscita adesso. La fuga dell'assassino. Edizione straordinaria. Tutti i particolari della fuga della famosa spia Nigrenger. Edizione straordinaria.
1: Beh, vediamo se c'è qualche cosa per farti addormentare. Ecco. E questa la storia del piccolo naviglio che andava sul mar, sul mar. E come un coniglio, quel piccolo naviglio soffriva del mal di mar. Poveretto, del tempo passò, non senza periglio, il piccolo naviglio pareva Ahimè. Ma il suo marinar, con pronto consiglio, il piccolo naviglio non fece affondar. E come fece a salvarlo?

Vattene. Sai, questo letto è mio. Su, svegliati. Ehi, hai sbagliato letto. Narcisa, su, su.

0: Perché ti salti in testa?
1: Ma che fai così?
2: La Cisa dorme nel mio letto.
1: Ma perché non la cacci via?
2: Ho provato, ma non mi dà retta, capisci? È per questa ragione che sono venuto qui. Forse...
1: Ma perché stiamo bisbigliando?
2: Cosa?
1: Perché stiamo bisbigliando?
2: Perché mi dispiaceva di svegliarti.
1: Oh, è un pensiero gentile, grazie, buonanotte.
0: Ciao. E levati dal mio letto e va nel tuo, scemo. Ma io non mi dispiaceva svegliarmi.

0: Che è successo?
1: L'uccisa se n'è andata.
0: Perfetto, anche bene.
1: Io...
0: Adesso spegni la luce e lasciami riposare, capito bene? E non muoverti più.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancora.

0: prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Da Per Dormire è tempo di saldi con sconti fino al 60% e paghi a partire da Natale.
2: Cosa serve per dormire bene? Comfort. Il benessere termico. D'estate. Ed inverno. E ovviamente un buon sistema letto.
1: Scopri letto Florida e materasso Memory Cloud o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.

0: mai dormito, ovvio.
1: Ho dormito come un ghiro.
0: Anch'io.
1: Avevi ragione, sai, Stelio, si può avere altrettanta aria marina qui sulla barchetta che nel bel mezzo dell'oceano.
0: Cosa ti avevo detto io? E segui le istruzioni del dottore allo stesso tempo. Sì.
1: Mm. Esatto, ora scendiamo a terra e facciamo colazione.
0: Benone, ho una fame da lupo.
1: Anch'io. Ti vuoi sbrigare?
0: Ho voluto riporre i vestiti.
2: Scusatemi, scarafaggi. Dove siete diretti voi?
1: Scarafaggi e noi? E che cosa deve importare a te dove siamo diretti noi? E soprattutto, com'è osato penetrare nel nostro Pamphilo privato? Ricordati che noi qui siamo in due e che possiamo buttarti fuori con la porta.
2: Senti, Barbagianni, con tipi come te e il tuo compagno me la levo con un braccio solo.
0: Tu ti fai prendere per il naso?
1: Che bel sogno! Gli darò il fetto suo! Ora chiama subito la legge!
0: Perché scomodare la legge? Basta chiamare una guardia! Ci pensa lui ad arrestarlo!
1: Perché vedi? Tu va a terra e fatti i fatti tuoi, resto io a sorvegliare questo lesto fetto!
0: Questa è una buona idea! Non lo perda d'occhio, mi raccomando! Fagli capire che con noi due non si scherza!
1: Scarafaggi, Baba Gianni, vero? Me lo sai che mi verrebbe voglia di farti rimangiare quelle tue parolacce?
3: Ehi, olio!
1: Cosa?
3: Devo parlarti!
1: Venga subito. Mi permetti, Scusa, solo un momento. Cosa vuoi?
3: Guarda, qualcuno ha tolto la banchina!
0: È inutile guardare, ho già guardato io dappertutto, non si vede niente!
1: Ti ha dato il permesso di seguirci. Se non abbandoni subito la nave, io telefono alla legge.
2: Ma guarda...
1: E rispondi con rispetto, sai? Tu non ti rendi conto chi siamo noi?
2: No, chi siete?
1: Beh, io sono il signor Olio e questo è il signor Stelio.
3: Olio?
1: Cosa vuoi? Non sei qua, mi senti tu? Io non...
2: Dunque voi vi chiamate Olio e Stelio,
1: Signor,
3: sì, signore.
2: Ora in poi tu ti chiamerai Allocco e lui Balordo. Non fate nessuna obiezione?
1: Signor, no. E mi permette di domandare il suo riverito nome?
2: Potete chiamarmi Nick.
1: O Safi, signor Nick.
0: Che bello mignolo,
2: È questo che vi presento è il mio fratellino minore.

0: Adesso che ci conosciamo, trattiamoci in confidenza. Da amici.
1: Molto onorato.
2: Io pure.
0: Bene, d'ora in poi riceverete ordini da me, capito?
1: Sì, signore.
0: E adesso preparatemi qualche cosa da mangiare.
3: Ma noi non abbiamo niente, neanche per noi stessi, è vero? Omar?
1: No, niente.
0: Basta, scendete giù e preparatemi subito qualche cosa.
1: Ma non abbiamo niente.
0: Avanti!
1: Muovetevi, peraltroni.
0: Vuoi forse far montare sulle furie mio fratellino minore?
1: No, Cioto, ma sarà tutta roba improvvisata.
0: Scendi giù, all'occo! E chiamami quando è pronto.
1: Ed eccovi ancora in un altro dei tuoi soliti pasticci.
2: Non è colpa mia, Allocco!
1: E di chi è la colpa allora? E non chiamami Allocco, ma Loco! Sei stato tu a farmi venire qui. Ma è l'ultima volta che ascolto le tue idee strampelate. E se mi salvo da questo garbuglio, ragionerò con la mia testa, d'ora in poi.
2: E ora cosa diamo da mangiare al signor Mick?
1: Non ci resta altro che fare.
3: Un surrogato. Che cosa vuol dire?
1: Vi faremo un pranzetto sintetico, capisci?
3: Ma non abbiamo niente!
1: Oh, come sei lento a capire. Vi useremo dei sostituti, per esempio. Useremo questo spago con gli spaghetti. E quel sapone lo gratteremo come cacio e così tutto il resto.
3: Ma se lo mangia si avvelenerà.
2: Oh, povero signor
1: per
2: Nick!
1: E poco male. Se non riusciamo a spacciare Nick, Nick spaccerà a noi.
3: Hai ragione. L'istinto della difesa è comune a tutte le bestie e a noi. L'evoluzione...
1: Quello, questo è un bel pensiero.
3: Grazie. Allora, l'evoluzione...
1: Su, va a accendere il fuoco.

0: questa spugna ci può servire, no?
1: Certo, fanno dei pezzetti che sembrino polpettine.
0: È una buona idea.
1: Ehi, ci pensi tu ad apparecchiare?
0: Sì,

0: Ehi, guarda! Danno 5.000 dollari di premio per la sua cattura!
1: Bene! Quando avrà indossato quella roba, mi sembrerà di aver già quel premio sulla palma di questa mia bella mano. Mm.
0: E non pensi a me?
1: Sì, penserò anche a te.
0: Preparo altra roba, allora. Credi che gli piacerà un po' di lardo?
1: Sì, cucinaglielo bene.

0: che ci metti come salsa di pomodoro?
1: Guarda un po' se trovi qualcosa che gli assomigli.
0: Ehi, che ti pare di questa vernice rossa?
1: Oh, fetta, riscaldala.
0: E per il pane, di?
1: Dovremo fabbricarli dei biscotti.
0: Va bene, ma con che cosa?
1: Ho della polvere di talco nella valigia.

0: Ehi, capitano!
1: Uè, Mac, che cosa succede?
0: Ho affittato il mio battello a due tipi buffi ieri. Hanno voluto uscire al largo, malgrado i miei avvertimenti. Sono ancora a mare e comincio ad essere preoccupato, capite?
1: Beh, vedremo di ritracciarli.
0: Grazie, grazie, capitano!
1: A tutta forza!
2: Oh, si presenta bene!
3: E come no?
2: Non sembra roba sintetica, eh? Magnifico!
3: Che cos'è?
2: È caffè!
3: E con che l'hai fatta?
2: Con un po' del tuo tabacco!
3: Verrà e fumerà!
4: Signor Nick! Il pranzo è pronto!
5: Ah sì, eh?
4: Sì, signore, è meglio che lo mangi mentre è caldo.
2: Bene. Roba buona, sa?
5: Sembra davvero. Che odorino! Sono sicuro che sarà squisita.
2: Vuole una buona tazza di mocha?
5: Dopo.
2: Va bene.
4: Ecco, le piacerò perché questa è la vera cucina casereccia.
2: Davvero, fatta tutta con le nostre mani.
5: Allora, se è così buona.
6: Ecco, mangiatela.
2: Come ha detto?
6: Mangiala.
2: Ma io non ho fame, non è vero, olio?
4: No, ed io sono a dieta.
5: Non me lo fate dire ancora. Mangiate.
4: No, grazie.
6: Ehi, prendi. Un altro. Non vuoi gustarne uno?
2: Ah, detesto i biscotti. Anche quando... Beh, forse uno. Beh, anche due allora. Guarda, io sono senza forchetta.
4: Tieni, soviti pure.
6: Ecco qui, balordo.
4: Grazie.
6: Non c'è di che.

Cucina casareccia, vero, allocco? Fatta con le vostre mani, balordo.

0: Assaggia una polpetta.
1: Grazie.
0: Non c'è di che. Vieni, bevi un po' di caffè.
1: No, grazie.
0: Avanti.

0: aspettare mia paga in cara.
1: Suora Amelia, suora la trombetta.
2: Oh, suora Amelia.

0: succede qui?
1: Vorrei saperlo anch'io.
0: Chi è quest'uomo?
1: È uno che aveva intenzione di rapirci.
0: Capirmi?
1: Sì.
0: Ma questo è Nick Renner. Lo stanno cercando dappertutto. Mettetegli le manette. E rimorchiate questa carcassa in porto. Lo sapete che voi due avete guadagnato un bel premio?
1: Ma come noi due? Il premio me lo sono beccato io solo.
0: Ma non ve lo ripartite?
2: Noi non partiamo, lui me ne dà la metà, vero, ovvio?
1: Ma certo.
2: De buoni fratelli.
0: Ma come diavolo avete fatto a domare quel furfante?
1: Oh, ecco, a me non piace lo domi da me stesso.
2: Oh, andiamo, Olio, perché non glielo dici? Non devi essere
1: no, io
2: così
1: mi
2: vergogno, modesto.
1: Diglielo tu,
2: allora
1: voi.
2: Lo dico io. Ecco com'è successo. Quando quei due vennero a bordo...
0: Quei due?
2: Sì, sì, Nick e il suo fratellino minore. Lei non ci crederà, ma io ebbi una splendida idea. Senta che cosa feci. Ascolta.

0: Un giallo a Chiavari in Liguria. Nello studio di un commercialista l'omicidio della giovane segretaria, l'ha trovata agonizzante il suo datore di lavoro.
1: Un giorno in pretura. Nadacella, il cold case di Chiavari. Mercoledì 21:15, Rai 3.
2: Ha il suo metodo.
3: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
2: Il suo stile.
4: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
2: Vuole sempre la verità.
5: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
6: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
2: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
7: Vi posso dare un bacio?
4: A me vuole dare un bacio. Ma così passa, capo.
2: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Questa sera, 21:30, Rai 3.

0: alla Coop c'è un gustoso 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli e alle tue vacanze romane, anche se non sei a Roma. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Di più. Con la cucina, le ricette dell'estate.
2: Di più.
1: La borsa firmata Nazareno Gabrielli, rossa o azzurra.
2: Di più.
1: Milly Carlucci è nonna.
2: Di più.
1: Albano sposo Loredana.
2: Di più.
1: Amadeus ora è disoccupato.
2: Di più.
1: Gregoraci innamorata.
2: Di più. Con la borsa Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più.
1: Di più TV.
2: Con la cucina o la borsa frigo Joe Style.
3: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
4: Dal 2 al 12 luglio, da Eurospin anguria a 49 centesimi al chilo. Solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura?
4: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
6: Viaggio? Ma vai da Conad.
7: Su Econotap trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
6: Io ho assicurato anche la casa.
8: Cibu.
9: De Martino, estate bollente.
10: Nuovo.
9: Biciglia, che tentazioni.
10: Nuovo.
9: Canalis, la rivincita.
10: Nuovo.
9: Fiorello, luna di miele bis.
10: Nuovo.
9: Amori VIP, Melissa Satta, Laura Chiatti, Incontrada. In più, Cucina Mia, dai primi ai dolci, 70 ricette fresche e leggere. Nuovo, con Cucina Mia o Enigmistica Mia.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 33enne ucciso con un colpo di pistola a Porta Capuana, la polizia indaga sulla vita privata, ipotizzato il movente passionale. Le immagini fondamentali per ricostruire la rissa con spari a Montesanto, scarcerata la compagna dell'uomo con il Kalashnikov. Le prestazioni sanitarie in farmacia, un progetto che in Campania sta dando ottimi risultati, Federfarma chiede il convenzionamento. Ravello, comincia oggi la 74esima edizione del festival a Villa Rufolo con l'orchestra del Maggio Fiorentino. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, si presenterà ai tifosi il 14 luglio. In Serie B, la Juve Stabia, mister De Giorgio dai calciatori, voglio spirito di sacrificio. Buon pomeriggio dal TGR Campania. La scorsa notte a Napoli, nella zona di Porta Capuana, un 33enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso con un colpo di pistola. La vittima non risulterebbe legata ad un clan in particolare, proprio per questo si indaga anche nella vita privata. Lilli Vicaroteo.
1: Aveva piccoli precedenti di polizia Alessandro Grivano, 33 anni, ucciso stanotte nei pressi di Porta Capuana a Napoli. Era da poco passata l'una quando l'uomo, in sella al suo scooter, si trovava in piazza Sant'Anna, non lontano dalla sua abitazione. È stato raggiunto da un unico colpo di pistola che non gli ha lasciato scampo. Nonostante la corsa dell'ambulanza verso il pronto soccorso, Grivano è arrivato all'ospedale Pellegrini già cadavere. Gli agenti della squadra mobile guidati da Mario Grassia, che indagano sull'omicidio, escludono che si tratti di un delitto maturato negli ambienti della criminalità organizzata e sono propensi invece a credere che il colpo di pistola che ha ucciso Grivano sia una vendetta personale. Elementi in più arriveranno probabilmente dall'analisi delle immagini delle telecamere in zona. Gli inquirenti privilegiano dunque la pista passionale. È probabile che l'uomo avesse instaurato una relazione con una donna già impegnata. E tanto è bastato per deciderne la morte.
0: La rissa con spari a Montesanto, scarcerata la compagna dell'uomo ripreso con un Kalashnikov. Lo voleva disarmare. Mercoledì in prefettura è prevista una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza con il ministro Piantedosi. Claudia Marra.
2: Torna in libertà la compagna del pistolero di Montesanto. Ha convinto il GIP la sua versione di essere intervenuta solo per disarmare il compagno da quel Kalashnikov. Si chiudono le porte del carcere a Secondigliano invece per Emanuele Iaccarino e con una recidiva reiterata si legge nell'ordinanza di convalida del GIP Emilio Minio della Procura di Napoli perché portava in pubblico l'arma da guerra AK-47, fucile mitragliatore denominato fucile d'assalto. E resta in carcere anche Giuseppe Triuolo perché impugnava una pistola e faceva esplodere colpi al fine di evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. L'ordinanza del GIP contiene prove schiaccianti, immagini e frame delle telecamere della zona passate al setaccio dagli inquirenti. Ieri in piazza a Montesanto le mamme della rete per la sicurezza per chiedere più controlli. Restano le ombre verso chi era rivolto quell'atto intimidatorio. Le indagini, ci conferma il procuratore Nicola Gratteri, non si fermano. Il difensore di Emanuele Iaccarino, l'avvocato Ciro Arino, si è detto fiducioso nella magistratura. L'avvocato Rocco Maria Spina, difensore di Triuolo, al quale viene contestata una metodologia camorristica, ha ribadito che il suo assistito non appartiene a nessun gruppo criminale. Aveva sparato solo per disseminare la folla a seguito di un'aggressione subita. Triuolo andava a Montesanto per incontrare la fidanzata, sorellastra di Iaccarino, ma avvertì di non sentirsi accettato perché non era del quartiere.
0: Aggressioni, minacce e violenze ad un uomo incensurato colpevole di aver avuto una relazione con una donna legata al clan Troncone. L'aggressore Luca Troncone, cognato del boss Vitale, detenuto al 41 bis, è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e minacce iniziate nel 2023 e durate fino al mese di aprile per far sì che la vittima abbandonasse il quartiere Fuorigrotta di Napoli. I fatti ricostruiti dai carabinieri coordinati dalla DDA. Cambiamo argomento, la politica con Fabio Forlano.
3: La questione sicurezza tiene banco nel confronto tra le forze politiche e l'occasione per parlarne a Napoli, la presentazione del libro Contro la paura del vice direttore di Repubblica Carlo Bonini e dell'ex capo della polizia Franco Gabrielli.
4: Proviamo a evidenziare una serie di criticità rispetto alle ricette che questo governo ha proposto al Paese.
5: Un libro prezioso per noi, per le forze democratiche e progressiste, dimostra numeri alla mano il più grande fallimento della destra al governo del Paese e soprattutto dà e offre delle soluzioni concrete per fare in modo che la sicurezza dei cittadini per l'Alleanza Democratica e Progressista sia davvero una priorità.
6: La sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma è un diritto da garantire, perché una comunità sicura è anche una comunità libera. E la destra, su cui ha fatto molta propaganda, in realtà in questi anni, se la gente si sente meno sicura, vuol dire che con la ricetta della sola repressione ha fallito.
3: Dal centrodestra invece il segretario del Movimento Idea Sociale, Raffaele Bruno, dice: tra sparatorie, risse tra immigrati.

0: Di scippi e rapine, Napoli è tornata invivibile e chiede presidi dell'esercito in strade e piazze. Lanci Campania, l'associazione dei comuni, ha completato la propria squadra di governo con l'assegnazione delle deleghe ai componenti del comitato esecutivo. Le deleghe, spiega il presidente Francesco Morra, non rappresentano semplicemente una distribuzione di incarichi, ma la volontà di costruire una rete di competenze al servizio delle comunità e dei cittadini.
1: Un'auto si era fermata per farlo attraversare in prossimità delle strisce pedonali quando una moto l'ha superata investendolo. Ad Agropoli la vittima è un uomo di 81 anni gravemente ferito che era in strada con un familiare cinquantenne, ferito anche lui. Entrambi trasportati al pronto soccorso di Vallo della Lucania. Il conducente delle due ruote si è fermato, la sua posizione è al vaglio della polizia municipale. La farmacia dei servizi in Campania, la sperimentazione sta dando risultati positivi. Ora Federfarma chiede alla Regione l'avvio della fase di convenzionamento per le prestazioni sanitarie. Nello Di Costanzo.
2: La farmacia del futuro, intesa sempre di più come presidio sanitario di prossimità. Punto di primo intervento, importante anche per ridurre gli accessi ai pronto soccorso.
3: La farmacia non gira più attorno al farmaco soltanto, ma attorno alla cura anche del paziente a 360 gradi.
2: La farmacia dei servizi, dunque, in sintesi, vero e proprio centro sociosanitario vicino casa. In Campania, dopo gli importanti risultati ottenuti con la sperimentazione, ora si attende solo la delibera regionale affinché il progetto diventi strutturale, rafforzando un modello che ha dimostrato di migliorare l'accesso alle cure e la presa in carico dei cittadini.
4: La farmacia oggi è completamente cambiata, è un vero e proprio presidio sanitario. La sperimentazione della farmacia dei servizi è andata benissimo e adesso stiamo tentando di stabilizzarla e ci auguriamo che al più presto questo obiettivo sarà raggiunto.
2: La riflessione sulla farmacia dei servizi in occasione dei premi promossi dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta, Caduceo d'Oro per i professionisti con 40 e più anni di carriera e Ferdinando Foglia per i neolaureati con lode.
5: Un connubio tra il passato e il presente, il passato nel ricordo di un nostro grande presidente, Ferdinando Foglia, il presente dei colleghi che lavorano sul territorio con grande impegno per i cittadini campani.
1: La spiaggia di San Giovanni a Teduccio è riaperta al pubblico, ma continua la mobilitazione dei comitati di zona. Francesca Martelli.
6: Nuova giornata di mobilitazione a San Giovanni a Teduccio, area orientale di Napoli. Il divieto di balneazione che era stato emesso con un'ordinanza temporanea è stato revocato il 3 luglio, ma per gli attivisti della rete Napoli Est questo non basta.
7: C'è un'incidenza oncologica superiore alla media, una vera e propria emergenza a causa di ex impianti industriali che hanno lasciato dietro di sé, dietro di loro, tanto inquinamento.
6: Con un presidio e un laboratorio per bambini in piazza Pacitelli e un concerto questa sera sulla spiaggia di Vico Primo Marino, gli attivisti della zona uniranno istanze diverse. Il diritto a usufruire del mare, ma anche il diritto al lavoro, alla casa e alla salute. Insomma, a immaginare un futuro migliore.
8: Ci sono quartieri di serie A e quartieri di serie B. Noi abbiamo cominciato questa campagna su questi territori per dire che Napoli Est vuole vivere, ma non solo vivere. Vuole una vita bella e una vita degna, perché in questo momento il mare gli è stato strappato. Possibilità occupazionali non ce ne sono. Negli ultimi 6 anni 300.000 giovani del sud Italia hanno lasciato le loro città, le loro case, e questo è un dato terribile.
1: I saldi anche in Campania sono partiti oggi sabato 4 luglio, dureranno 60 giorni per Confesercenti Campania, valgono circa 800 milioni di euro, sentiamo chi è in giro a caccia di buone occasioni.
9: Ho acquistato un paio di scarpe in saldi, sono uscita con un budget di spesa di 150 euro e dopo acquisterò dei vestiti in saldi.
10: Un costume e le due costumi e un pantaloncino.
11: E dei trucchi prima.
10: Siamo all'inizio ancora.
12: Quest'anno i saldi però sono veramente convenienti, sono fatto un giro tra qualche negozio, sono belle offerte.
13: Abbiamo visto che gli articoli in saldo erano quelli che facevano parte della collezione della stagione, quindi non ho riscontrato nessuna truffa.
14: E abbiamo acquistato due pantaloni e delle scarpe.
15: A me servono delle scarpe aperte, quindi dei sandali estivi, con la speranza di trovare già il 50, ma questo non lo so.
1: Ravello, stasera a Villa Rufolo parte la 74esima edizione del festival, l'orchestra del Maggio Fiorentino con un omaggio a Wagner e Beethoven. Licia Antonella Fracchiolla.
16: Buon pomeriggio da Ravello, al via questa sera sullo spettacolare Belvedere di Villa Rufolo la 74esima edizione del festival promosso dalla Fondazione Ravello con il sostegno

0: ogni anno accoglie oltre 300.000 visitatori.
1: Il festival è nato nel nome di Wagner per celebrare la visita che Wagner alla fine della sua vita fece a Ravello, cercando un'ispirazione, soprattutto per le scene dell'opera che stava concludendo, che era il Parsifal. Ma questo che cosa significa? Significa che il festival sottolinea una vocazione internazionale. Questa internazionalità è quella che noi dobbiamo portare avanti.
2: I numeri sono ancora in crescita, perché già il primo semestre ci ha dato un leggero incremento numerico di affluenza alla villa rispetto allo scorso anno. La villa per stasera è pronta per ospitare il festival, rinnovata anche in molti lavori di manutenzione straordinaria che sono stati fatti, e quindi diciamo che è una cornice degna del tutto di quello che poi si svolge all'interno.
3: Il Campania Teatro Festival, in scena Contrazioni di Mike Bartlett con Gea Martire. Anna Teresa Damiano.
4: Con leggere una voce alta, per favore, così dopo possiamo discuterne.
5: Il capitolo 5, paragrafo 3 del contratto aziendale codifica i limiti dei rapporti sentimentali o sessuali tra dipendenti. In un confronto surreale, inizialmente quasi comico, si vivisezionano parole, gesti, circostanze. Si fronteggiano la manager della multinazionale Gea Martire e la dipendente Emma Dalal Suleiman in Contrazioni, testo di Mike Bartlett, in scena alla Sala Sori per il Campania Teatro Festival, con la regia di Yasser Mohamed, che ha parlato di una prova di resistenza emotiva per il pubblico.
6: Diventiamo cose, diventiamo numeri, diventiamo materia che si può frantumare, schiacciare, disintegrare e annullare.
5: Ad ogni incontro la sedia di Emma si sposta in avanti come il limite degli strumenti di controllo sociale. A modi imperturbabili, voce suadente, la manager che interroga Emma.
6: È proprio quella che ti riduce a un numero, quella che ti riduce a una possibilità di farmi guadagnare, di darmi un vantaggio.
5: Colloquio dopo colloquio, mentre le vite vengono svuotate e infine demolite, si concretizza l'orrore che non è la fine della storia, perché a chiudere il cerchio è la normalizzazione.
4: Ottimo! Va tutto a meraviglia!
3: Caserta, un congresso del Rotary sul tema della pace. Daniele Meloni.
7: La pace è frutto del servizio, questo è il tema del 5° congresso del distretto Rotary 2101. A Caserta gli 84 Rotary Club Campania hanno sanzionato il passaggio di consegne. È Giuseppe Nardini, successore dell'uscente Angelo Di Rienzo.
8: Il Rotary è un playmaker globale nel mondo della solidarietà. Quest'anno, tra i tanti temi, la pace è stata attenzionata con maggiore intensità. Perché? Perché il mondo che oggi ci mette in una condizione di difficoltà. Abbiamo circa 60 conflitti ai quali noi guardiamo con grande preoccupazione.
7: Il congresso traccia il bilancio dell'attività svolta e verifica l'impatto generato sul territorio. Due gli argomenti di rilievo in rapporto alle finalità e l'attività del Rotary: la pace nel mondo, i giovani e il progetto Polio Plus, che vede impegnato il Rotary da circa 40 anni per sconfiggere la poliomielite.
3: La mitilicoltura, una risorsa per Bacoli che le dedica una festa. Luigi Carbone.
9: La mitilicoltura è una grande risorsa economica, identitaria, culturale per Bacoli, che dedica alle cozze 3 giorni di festa. Al porto di Baia è in corso la 3ª edizione di Mitilus Fest.
10: Abbiamo fatto un salto di qualità, non una festa di paese, ma una festa in cui il paese viene celebrato su scala quantomeno regionale.
11: Tutti questi tipi di eventi che noi facciamo servono proprio per valorizzare questo territorio.
12: Ci sono più di 35 stand che cucineranno appunto la cozza in tutti i modi possibili, e legate all'evento ci sono anche 6 escursioni.
9: Organizzata dall'Associazione Culturale MSP in sinergia con il Comune di Bacoli e con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli, la rassegna prevede degustazioni di mitili curate da produttori e dai ristoratori dei Campi Flegrei, concerti tra cui quelli di Dario Sansone, Ozulù, Tommaso Primo, Ciccio Merolla, tour della costa e in mare, visite ai centri di depurazione e spedizione di Bacoli e laboratori per bambini.
12: Non è soltanto un prodotto alimentare, ma un prodotto che racconta la tradizione, la storia di un territorio, ed è un prodotto sicuro, quindi di una filiera completa.
3: ad Avellino la Tre Giorni di Vino al Borgo.

0: Rino Genovese.
1: C'è un quartiere in Irpinia che in questo fine settimana si trasforma in una cantina a cielo aperto. Avellino, città del vino, capoluogo di provincia di una terra che vanta 3 DOCG su 4 nella regione Campania, per 3 giorni celebra la sua produzione d'eccellenza con Vino al Borgo, la manifestazione promossa dall'Associazione per Borgo Ferrovia, storico quartiere avellinese, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio enologico della provincia e al contempo contribuire al rilancio sociale, culturale ed economico del quartiere.
2: Sì, il vino per Avellino è praticamente tutto, rappresenta un nostro prodotto più che tipico, rappresenta il nostro prodotto, la nostra storia, la nostra tradizione.
1: Convivialità, cultura, aggregazione, una manifestazione che non vede protagonisti solo i calici, ma un'idea complessiva di rigenerazione urbana ed economica.
3: Il Vino al Borgo è una delle manifestazioni messe in piedi per, diciamo, arrivare ad un rilancio socio-culturale, economico di questa parte di città che da un po' di tempo viene trascurata. Abbiamo un progetto ampio, importante, di rigenerazione urbana. C'è la battaglia per la ripartenza dei treni, che è un problema che non riguarda solo Borgo Ferrovia, ma l'intera provincia di Avellino. È necessario connetterci con Salerno e con Napoli.
1: Degustazioni assicurate da aziende vitivinicole pluripremiate, percorsi enogastronomici, talk su temi di interesse per la comunità locale, allegria e riflessione, brindando con i vini che rendono famosa l'Irpinia nel mondo.
0: Il calcio. Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, si presenterà ai tifosi martedì 14 luglio al San Carlo. Andrea Caruso.
4: Appuntamento da segnare in agenda, martedì 14 luglio, ore 11.30. Un matinè che sarà a tutti gli effetti una prima. Per il debutto pubblico di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli è stato scelto infatti il Teatro San Carlo. Presentazione in grande stile, come avvenne peraltro anche con Conte. Per il tecnico leccese la scelta ricadde su Palazzo Reale. All'ex allenatore del Milan toccherà il Massimo Partenopeo in una conferenza stampa che sa anche di antipasto dello sfarzoso programma di festeggiamenti per il centenario del club. All'orecchio del neo direttore d'orchestra dell'Undici Azzurro arriva però già una prima stecca, un colpo basso giocato proprio dal diavolo rossonero, che sembra aver lusingato Mario Ghila abbastanza da convincere il difensore spagnolo in uscita dalla Lazio ad accettare l'offerta milanista, nonostante il Napoli avesse avviato da tempo i contatti. Ma l'indicazione di De Laurentiis per il mercato pare non ammettere eccezioni. Prima occorre valutare i giocatori in rosa e decidere chi resta e chi andrà via. Poi si potrà operare in entrata. E così l'Inter prova ad approfittarne per sfilare agli azzurri anche l'israeliano Kalaili. In Serie B, giornata di presentazioni in casa Juve Stabia per il neo allenatore delle Vespe, Pietro De Giorgio. L'ex mister del Potenza ha firmato un biennale con la società gialloblu. Gioco aggressivo, dinamico, veloce, i mantra del tecnico che aggiunge.
5: Voglia di fare, di osare, una squadra che abbia coraggio, però alla base c'è lo spirito di sacrificio tutti i giorni.
0: È stato rinviato l'Alien Sound Festival previsto per oggi e domani nell'ex Basenato di Bagnoli, disposta alla revoca delle autorizzazioni dopo il crollo del palco che abbiamo documentato nel TG delle 14 di ieri. La Italstage aveva lavorato per ripristinare il tutto, ma non è stato sufficiente. I biglietti dei due giorni saranno validi per l'evento unificato previsto per il 23 luglio sempre nell'ex Basenato di Bagnoli. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
6: Fronti di guerra, la ricerca della pace e lo scacchiere internazionale che si riflette anche su un campo di calcio. Il giornalismo che cambia, con la carta stampata che resiste, il digitale che avanza e la media company che si afferma. La televisione, fra leggerezza e approfondimento, dalle intuizioni di Biagio Agnes ai giorni nostri. Comunicazione a 360 gradi nello speciale TGR di 50 minuti, in onda lunedì 6 luglio alle 13.05 su Rai 3.
7: Meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano permangono condizioni di bel tempo in un contesto prettamente estivo. Sull'Appennino campano il settore risulterà totalmente privo di nubi significative fino alla successiva mattinata. sul Salernitano il periodo sarà caratterizzato da un cielo pressoché sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime risulteranno pressoché stazionarie o al più in lieve aumento.
8: Da Euronics c'è il sottocosto! Tuffati subito nella tecnologia! Un mare di offerte ti aspetta! Euronics, un mondo più avanti!
9: Quando è festa, quando è...
10: No!
9: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
14: Come una squadra fianco a fianco, like a Bosch. Il grande amore dura tanto, like a Bosch.
15: E ad ogni giro insieme superare i test, è facile resistere anche sotto stress.
16: Bosch, qualità che dura nel tempo.
17: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile,
17: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
20: Dal 2 al 12 luglio, da Eurospin, anguria a 49 centesimi al chilo. Solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
21: La spesa intelligente!
22: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma JQ Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.

causa la commozione sugli scogli, la visita al cimitero, il monito all'Europa, migrazioni chiamata epocale, morti in mare vittime di decisioni prese e decisioni mancate. Teheran, milioni nelle strade per i funerali dell'Ayatollah Khamenei, cori di morte all'America e a Israele. Il figlio Mojtada, nuova guida suprema, potrebbe presenziare alla tumulazione. Chiesto l'arresto di un agente per il ferimento di un tifoso prima del derby Torino-Juve. Lacrimogeno sparato ad altezza Duomo, il giovane al TG3 preoccupato da cittadino. L'Argentina trema contro Capoverde, piegata solo ai supplementari per 3-2. Messi, qui nessuno ti regala nulla, abbiamo rischiato agli ottavi anche Colombia ed Egitto. Il giorno di ultimo, 250.000 questa sera a Tor Vergata per il cantante romano, molti accampati da giorni, sarà il più grande concerto a pagamento mai tenuto in Italia. Buon pomeriggio a voi tutti e bentornati al TG3. Dunque, in apertura, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa 13 anni dopo quella di Francesco. Il pontefice ha pregato per i tanti migranti morti nel tentativo di raggiungere questo lembo d'Europa. Poi, nell'omelia, il richiamo alla responsabilità dell'Unione perché affronti la crisi della migrazione anche con il soccorso in mare. Allora, voi state vedendo già pronti i nostri inviati. Cominciamo con Vania De Luca. Vania, a te.

0: Durata circa 4 ore, la visita del Papa Leone qui a Lampedusa sulle orme del suo predecessore, Papa Francesco, che nel luglio del 2013, proprio come primo viaggio del pontificato, volle venire qui. Le parole del Papa le abbiamo sentite alla messa celebrata qui allo stadio L'Arena, con l'appello all'Europa a superare logiche di emergenza e ad affrontare in maniera complessiva il fenomeno migratorio con politiche condivise che rispettino la dignità delle persone. Ma la mattinata è stata ricca di gesti, tanto silenziosi quanto simbolici. Li vediamo nel servizio. Al cimitero di Lampedusa, in memoria di chi non ce l'ha fatta, Leone chino fino alla terra nuda, i fiori davanti alla tomba del piccolo Yusuf della Guinea, vittima di una traversata a 6 mesi appena, la sosta in preghiera, in silenzio, morte e vita. Presso la porta d'Europa un bambino gli regala un pallone. Ho smesso di piangere quando mi hanno regalato una palla di carta. Verso la soglia arriva con una famiglia di migranti, in cammino, insieme, tenendosi per mano, ma da solo l'attraversa, in silenzio, lo sguardo verso l'orizzonte, lunghi minuti. Poi verso gli scogli, sopra un bunker, il vento che fa volare lo zucchetto, la terra e il mare, in jeep all'arrivo al campo sportivo Arena per la messa, nell'omelia la denuncia.
1: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
0: Indifferenza o compassione, questa piccola isola ha conosciuto negli anni tante tragedie, ma anche tante testimonianze di solidarietà.
1: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
0: Unico il potenziale dell'Europa nell'affrontare in modo organico la crisi migratoria, frutto di un sistema economico mondiale, dice il Papa, che genera povertà ed esclusione.
2: E lo dicevamo, a migliaia hanno accolto il pontefice sull'isola, un'isola che, lo ricordiamo, essa stessa è considerata il primo approdo d'Europa, come ci racconta l'altro nostro inviato dal quale andiamo, ed è Riccardo Porcù. A te.
3: Sì, adesso qui al molo arrivano in decine, chi per fare una foto, chi per avvicinarsi, per vedere da vicino la stela e la targa dedicata a Papa Francesco, che è stata scoperta questa mattina con la benedizione di Papa Leone. Da oggi non si chiama più Molo Favaloro, ma Molo Papa Francesco. Cambia il nome, ma non cambia la storia, perché ieri sera, attorno alle 11, sono arrivate 18 persone, 18 migranti raccolti e salvati dalla Guardia Costiera, dalla Capitaneria di Porto, a 100 miglia dall'isola, e portati subito al poliambulatorio qui dell'isola di Lampedusa, non in condizioni gravi. Oggi dietro le transenne, lungo tutto il percorso, c'erano centinaia di persone che poi sono diventate migliaia dal campo sportivo, tutte molto emozionate alla vista di Papa Leone, 13 anni dopo Papa Francesco. C'è chi ha portato qui 23 bambini disabili delle scuole di Lampedusa, chi si è davvero molto emozionato e lo ha sentito ancora più vicino il pontefice attraverso una parola citata proprio da Papa Leone, Osha, un termine molto usato qui a Lampedusa, una forma massima di affetto, significa fiato mio, ma sentiamo le parole proprio dei lampedusani, del popolo di Leone, Polina Voi.
4: È stato molto bello vivere questa emozione e sentire le parole bellissime che ha espresso il Papa per la nostra isola.
5: In 10 anni sono aumentate esponenzialmente le morti in mare, solo quest'anno siamo già oltre 1400 morti, quindi speriamo che questa visita di Papa Leone ricalchi l'impegno di Papa Francesco.
6: Non è facile per i bambini capire, diciamo, che il Papa rappresenta Gesù sulla terra. E loro applaudono, hanno fatto dei disegnini, sono stati molto carini. Chiediamo tanta salute per questi bambini.
7: Lampedusa ha avuto sempre la forza di accogliere tutte le persone. È un popolo veramente eccezionale. Forse ce ne dovrebbero dare loro il primo Nobel.
2: Ed è una folla immensa quella che si è raccolta a Teheran per il funerale di Ali Khamenei, ucciso alla fine di febbraio da Stati Uniti e Israele. Una cerimonia pubblica che proseguirà per 6 giorni. La nostra inviata, Lucia Goracci.
8: La bara dell'Ayatollah Ali Khamenei, quella dei familiari morti con lui, la processione è, lo vedete, ininterrotta. Chi sono queste persone? Sicuramente c'è chi è qui per fedeltà o convenienza, ma un punto di non ritorno è stato apparentemente rappresentato dalla guerra. Due guerre in meno di un anno rendono a molti iraniani riti, avvertiti un tempo come identitari, lontani, ora più vicini, perché c'è un pericolo che accomuna e che non è del tutto fugato, e quindi non mancano gli slogan contro Trump e Netanyahu, ma ce n'è anche per il britannico Starmer e il francese Macron, alla loro intenzione di organizzare una missione in difesa della libertà di navigazione a Hormuz. I Pasdaran oggi rispondono: alla sicurezza dello stretto pensiamo solo noi. A voi la linea.
2: E dopo la pesante offensiva su Kiev, l'Ucraina risponde lanciando raid sulla Russia. È stato colpito un terminal petrolifero nel distretto di San Pietroburgo. Un drone è precipitato anche sulla reggia di Peterhof senza causare danni al complesso. Le nostre forze di difesa hanno colpito un'infrastruttura petrolifera che guadagna denaro per la guerra russa, rivendica il presidente Zelensky. E l'Europa conferma l'impegno per la difesa dell'Ucraina, sottoscritto anche dall'Italia, ma in vista del vertice NATO resta il tema delle spese militari, giudicate insufficiente dal presidente Trump. Allora andiamo da Mario Franco Cao, collegato con noi. Mario Franco.
9: Trump, che non smette di accusare gli alleati di avere campato finora in sostanza alle spalle degli Stati Uniti sulla difesa, e si vedrà quindi in Turchia se il presidente USA riterrà sufficiente l'impegno italiano salito al 2,8% del PIL, anche se in parte per la sicurezza interna, e poi quale sarà l'atteggiamento verso la Presidente del Consiglio dopo gli ultimi attacchi. Ad Ankara, Europa e Canada, non gli Stati Uniti, destineranno 140 miliardi all'Ucraina per i prossimi due anni. L'Italia avrebbe preferito limitare l'impegno a 2026, poi ha dovuto cedere, ma continua a sottolineare che si tratta di un contributo volontario e quindi si vedrà poi quale sarà effettivamente la somma. Del resto già da adesso dal nostro paese non partono più armi per Kiev, i nostri aiuti sono di tipo diverso, logistico, infrastrutture energetiche, non abbiamo aderito al programma della NATO PURL, acquisto di armi dagli Stati Uniti da destinare proprio a Kiev, e poi il governo continua a frenare sui prestiti europei, SAFE, che potenzierebbero, migliorerebbero le forniture e le dotazioni delle nostre forze armate. Su tutto questo continua poi lo scontro tra gli schieramenti, divisi anche al loro interno. Sentiamo Massimo Solani.
10: La coperta, si sa, è corta e non copre il braccio di ferro di questi giorni fra Giorgetti e Crosetto sugli impegni presi con la NATO. Un peso non trascurabile, perché quella che si discuterà in inverno sarà la manovra con cui il governo entrerà nell'anno elettorale. Per questo, al congresso della UIL, Meloni ha rilanciato quanto fatto in tema di economia, dal taglio del cuneo fiscale alla riforma dell'IRPEF, declinando la ricetta per il futuro, a partire dalla proroga della detassazione degli aumenti contrattuali.
11: Occupazione record, disoccupazione ai minimi storici. I dati premiano le politiche del governo Meloni e smentiscono la narrazione della sinistra che dipinge un'Italia ferma e senza futuro.
10: Nel frattempo Lega e Forza Italia premono per una ulteriore sforbiciata alle tasse e la leva, suggerisce Tajani, potrebbe essere di nuovo quella della riduzione dell'IRPEF. Ma da tempo il centrosinistra batte sul tasto dei conti, quelli di aziende e famiglie alle prese con la crisi energetica e i rincari delle bollette. Oggi alla UIL è il turno della segretaria Dem, che attacca il governo. La loro priorità, dice, non sono gli italiani.
12: Un paese che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, un paese che ha raggiunto il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni al 43%, un paese in cui le liste d'attesa per fare una mammografia possono arrivare a un anno e mezzo. In questo paese è incredibile che l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
10: E per favorire la competitività delle imprese e rilanciare l'economia, la ricetta proposta da Schlein passa per la semplificazione e gli incentivi agli investimenti green.
2: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per il poliziotto accusato di aver sparato un lacrimogeno ferendo un tifoso della Juventus durante gli scontri del derby dello scorso maggio. Alvise Losi.
13: Una notizia, chiamiamola, abbastanza sconvolgente, perché abbiamo la certezza che chi è responsabile, chi mi ha causato questo danno, è un agente della polizia, e quindi da cittadino, da tifoso, è una notizia abbastanza preoccupante.
14: È già stato interrogato ieri dal GIP l'agente della squadra mobile di Torino, accusato di lesioni gravi e aggravate per aver ferito con un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo il tifoso juventino Marco Basoccu durante gli scontri prima del derby della Mole lo scorso 24 maggio. L'agente, giovane ma già con diversi anni di esperienza, avrebbe sparato in maniera non conforme, si legge in una nota della procura, e cioè in orizzontale, direttamente verso i tifosi e incurante delle possibili gravissime conseguenze.
13: Io mi sono salvato per miracolo, da quel che mi hanno detto sono stato quasi una settimana in terapia intensiva, quindi mi ritengo molto fortunato assolutamente. La cosa forse più importante sarebbe capire i motivi reali perché...

0: che l'hanno spinto a fare questo gesto qua.
1: Individuato grazie alle immagini delle camere di videosorveglianza e alle testimonianze dei suoi stessi colleghi, la procura ne ha chiesto l'arresto ai domiciliari. A breve la decisione del GIP, ma già la questura lo ha tolto dal servizio in strada e presto potrebbe sospenderlo.
2: Prosegue l'inchiesta sul furto di fentanyl a Roma e sull'allerta per i rischi connessi alla diffusione della potente droga l'esperto rassicura. In Italia non c'è emergenza e ce ne parla Barbara Cataldi.
3: Sparite dall'armadio dell'ospedale in cui erano custodite sotto chiave 80 fiale di fentanyl sono probabilmente già finite sul mercato della droga. Il furto, avvenuto in una delle due piccole stanze che ospitano la farmacia dell'Istituto Israelitico di Roma, è stato denunciato 10 giorni fa, ma solo ieri Palazzo Chigi ha lanciato l'allarme. Gli ambienti sono privi di telecamere nonostante siano accanto agli ambulatori frequentati da centinaia di persone ogni giorno, mentre le chiavi facilmente replicabili erano conservate in un cassetto accessibile a una decina di operatori. Ora le indagini dovranno stabilire chi abbia trafugato la potente sostanza. L'episodio ha spinto il Ministero della Salute a pubblicare una nuova circolare per ricordare a farmacie e istituti sanitari le regole di conservazione delle sostanze attive stupefacenti e psicotrope come il fentanyl, antidolorifico 50 volte più forte dell'eroina. Negli ultimi 30 anni negli Stati Uniti la droga degli zombie ha provocato 1 milione di morti per overdose. Al di qua dell'oceano la situazione è ben diversa.
4: In Italia attualmente non c'è un'emergenza fentanyl. I numeri fortunatamente sono numeri molto bassi, sia in termini di pazienti che accedono ai servizi del territorio per questa problematica, sia in termini di decessi, ma questo non vuol dire che non dobbiamo stare pronti.
2: Mondiali di calcio adesso si infrange contro l'Argentina la favola di Capoverde, che però ha mostrato un grande carattere. Sentiamo Massimo Veneziani.
5: Un messaggio d'amore tra le lacrime, un abbraccio con la famiglia. Il sogno si è appena infranto. Il dolore di Capoverde è lo specchio di una partita in cui il piccolo arcipelago è stato a tanto così da compiere l'inimmaginabile. L'Argentina non ci aveva messo molto ad alzare la voce, lo aveva fatto Messi dopo un controllo sovrannaturale. Poi era arrivata la risposta di Duarte. Si va ai supplementari con i campioni del mondo inchiodati al pareggio. Ma ci pensa Lisandro Martinez. Finita, non se ne parla proprio, perché Cabral fa questo. Cavalca entra in tribuna, cerca la compagna, le dice ti amo, torna giù. 2-2, l'Argentina ha paura, ma a 9 minuti dai rigori il 65esimo assist di Messi in nazionale finisce sulla testa di Romero, poi sulla mano di Diney e termina in porta. È stato uno sforzo enorme, dice la Pulce. Non tutte le squadre possono segnare 2 gol all'Argentina. A parlare l'orgoglio di Bubista, mister di Capoverde, tra gli applausi dei giornalisti. Ai suoi non resta che consolarsi con le foto insieme al giocatore più forte del mondo.
6: Che momento!
7: Che lo stavano sperando?
5: L'Egitto di Momo Salah passa i rigori e i danni dell'Australia. La Colombia fa 1-0 contro il Ghana. Ora il quadro degli ottavi di finale è completo.
2: E si sta riempiendo di fan la spianata di Tor Vergata a Roma per il concerto, anzi per il mega concerto di Ultimo di questa sera. Allora ci colleghiamo con l'inviata. Luciana Parisi, a te.
8: Eh sì, stanno arrivando qui sulla spianata di Tor Vergata 250.000 persone che vengono accolte da un DJ set che comincia a far ballare tutte le persone che per il resto si proteggono come possono. L'acqua viene distribuita gratuitamente, ci sono poi le coperte termiche e i cartoni che fanno un po' da riparo. Una festa di una grande comunità che si riconosce in questo artista che con questo concerto, il raduno degli ultimi, celebra 10 anni di carriera, cominciati appunto con un contratto con una piccola etichetta discografica. Da allora ci sono stati 7 album e Ultimo è uno dei pochi che si autoproduce completamente. La serata di questa sera sarà aperta intorno alle 7 dal concerto di Fabrizio Moro per circa 45 minuti. Uno dei primi a credere in questo ragazzo romano, consentendogli di aprire i suoi primi concerti. Abbiamo incontrato tanta gente questa mattina, sono di generazioni diverse, ci sono genitori con i figli, c'è chi addirittura ci ha detto ho portato anche mia suocera. Questa è la comunità degli ultimi e da Tor Vergata è tutto.

0: E grazie a Luciana Parisi, noi siamo in chiusura, subito dopo di noi il notiziario nella lingua dei segni italiana, ma noi adesso vi lasciamo a Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile. Grazie e buon pomeriggio.
1: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile. Era la malattia che ha terrorizzato intere generazioni da metà degli anni Ottanta, ma non è stata ancora sconfitta. Ora un nuovo studio promette passi avanti nella terapia contro l'AIDS. Si basa su tecnologie genetiche di ultima generazione. Vediamo.
2: La terapia CAR-T è un tipo di cura estremamente avanzato, studiato per tentare di sconfiggere il cancro, ma la ricerca

0: Non lo faccio da un sacco di anni, ma ora mi bevo una bottiglia di birra bella gelata.
1: Che birra vuole?
0: Che ne dice di una Miller Lite?
1: Ecco qua. Com'è?
0: È buona. Tenga il resto.
1: Grazie. È interessante quel taglierba là fuori. Ce la fa bene in salita.
0: Quella salita più altre 200.
1: Da dove viene?
0: Dall'Iowa. Sto andando a casa di Lyle Strait.
1: Iowa. Accidenti, devo averne di sete.

0: Un'altra birra?
1: Va bene così, grazie. Sa indicarmi dove si trova la casa di Lyle? Io non lo vedo da un sacco di tempo.
0: Guardi, basta attraversare la 61esima qui sulla West, prendere la West giù fino a Widow Road e poi Remington Road. Sulla sua destra trova la casa di Lyle. Se lui c'è, sta lì.

0: Ogni corpo ha una presenza, attraversa il tempo e compie la sua danza. È in quel modo unico di stare al mondo che la vita prende forma.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.
2: Il nuovo viaggio di Overland si conclude con uno speciale alle origini del mito, la prima avventura del 1996, Overland 1, Roma, New York. Con Beppe e Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
3: Pubblicità.
4: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro, Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro, Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro e Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
5: In più, il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Pubblicità.
6: Che cosa disegni, amore?
7: La nostra casa.
8: La casa che cerchi è su casa.it.
9: De Martino, estate bollente.
10: Nuovo.
9: Biciglia, che tentazioni.
10: Nuovo.
9: Canalis, la rivincita.
10: Nuovo.
9: Fiorello, luna di miele bis.
10: Nuovo.
9: Amori VIP, Melissa Satta, Laura Chiatti, Incontrada. In più, Cucina Mia, dai primi ai dolci, 70 ricette fresche e leggere. Nuovo, con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
11: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
12: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
13: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il bagno doccia giusto. Scegli un vero esperto, il nuovo Neutromed bagno doccia Hydra Boost ialuronico. La sua formula tripla azione con acido ialuronico idrata la pelle per 24 ore ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili.
15: Sapete come fa la Ferrarelli a diventare naturalmente effervescente? L'acqua piovana penetra nel vulcano spento, scorre per oltre 30 anni tra le rocce arricchendosi di minerali e anidride carbonica naturale e torna in superficie già con le bollicine. Liscia, gassata o Ferrarelle?

0: 150 anni di indipendenza, critiche per una festa di parte. Trump parlerà alla nazione stanotte a Washington, cancellata la parata per il caldo. La procura di Torino chiede i domiciliari per il poliziotto accusato di aver ferito con un lacrimogeno un tifoso della Juventus prima del derby. Lui al TG3 dice: sono preoccupato. Attesa finita per il concerto da record della musica italiana, Ultimo sta per salire sul palco di Tor Vergata. 250.000 persone, un popolo da giorni accampato per il live del cantautore romano. Buonasera dalla TG3, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa 13 anni dopo quella di Francesco e nel giorno delle celebrazioni dell'indipendenza degli Stati Uniti, con un messaggio proprio a questi ultimi perché accolgano gli stranieri e lo facciano con generosità, ma anche all'Europa perché affronti in maniera organica la crisi migratoria. In ginocchio il pontefice sulle tombe senza nome dei migranti morti nel tentativo di raggiungere questo lembo d'Europa. E allora andiamo in diretta dall'inviato Riccardo Porcu.
1: Sì, questo è letteralmente il primo lembo d'Italia, d'Europa, che vedono e toccano i tanti migranti che arrivano ogni anno sulle coste proprio di Lampedusa. Gli ultimi 18 persone sono arrivati ieri sera, sono stati subito portati al poliambulatorio, non sono in condizioni gravi ma sono evidentemente stremati per la traversata, salvati da Guardia Costiera e Capitaneria di Porto. E qui da oggi il molo si chiama Molo Papa Francesco, dedicato alla prima visita apostolica del suo pontificato 13 anni fa qui proprio a Lampedusa. Stamattina è stata scoperta una targa con la edizione di Papa Leone, luogo d'approdo, speranza e umanità, recita per l'appunto la targa. C'erano migliaia di persone in tutta l'isola, in particolar modo al campo sportivo, per ascoltare le parole e il messaggio di Papa Leone, che possiamo sentire nel servizio di Vania De Luca e poi nel nostro servizio i racconti, le storie dei lampedusani, di chi sognava di vedere il Papa.
2: È stretta la porta d'Europa, sospesa tra la terra e il mare. Da solo il Papa l'attraversa per fermarsi in silenzio con lo sguardo verso l'orizzonte. Poi qualche passo lungo la scogliera, sorpreso dal vento che gli fa volare lo zucchetto. Pochi minuti prima è Leo, sbarcato a Lampedusa 10 anni fa, a regalare a Leone un pallone. Smise di piangere, ricorda, quando gli regalarono una palla di carta. Storie che il Papa prende per mano. La sua visita sulle orme di Papa Francesco inizia tra le tombe delle vite spezzate. Un pugno, quella del piccolo Yusuf della Guinea, morto in mare a 6 mesi tra le braccia di una giovane mamma. Dopo il silenzio, le parole alla messa presso il campo sportivo Arena.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
2: Nessuno, dice il Papa, è senza responsabilità. Lampedusa è stata negli anni teatro di tante tragedie, ma anche di tanta solidarietà.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: L'Europa ha un potenziale unico, dice Leone, nell'affrontare in modo organico la sfida della pace, come la crisi migratoria, frutto di un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione.
1: Il mare adesso può guardarlo da lontano. Maria tiene la mano del Papa, ma lo fa solo dopo le rassicurazioni della mamma Rita. Lei è arrivata 5 anni fa qui a Lampedusa, dalla Costa d'Avorio. La figlia è nata qui, prima volta da più di 50 anni.
4: È stata lei a scegliere di nascere qui. Dovevano trasferirmi con l'elicottero, ma non funzionava e sono stata costretta a partorire lì dove mi trovavo. L'abbiamo chiamata Maria, il nome della dottoressa che mi ha aiutata.
1: Ora segue la messa del Papa.
4: Sono molto emozionata, si è realizzato il mio sogno, incontrare il Papa. Qui non nascevano bambini da 50 anni. Quando le hanno dato la cittadinanza onoraria ci hanno detto che è stato un simbolo per chi arriva e per tutte le donne.
1: Migliaia di persone in tutta l'isola, anche qui al Molo, da oggi dedicato a Papa Francesco.
5: La parte finale del discorso del Papa è stata molto emozionante, anche perché ha espresso la parola Oshà, che è molto simbolica per Lampedusa, che significa respiro mio.
6: Abbiamo bisogno di aiutare. Sentiamo noi stessi il bisogno di aiutare queste persone.
1: senza voltarsi o rassegnarsi.
6: Dal 2014 sono morte qualcosa come 35.000 persone e solo quest'anno sono 1.400 morti finora in tutto il Mediterraneo.
1: L'invito è a guardare anche al di là del mare, quasi un muro invisibile tra quello dei migranti e quello dei vacanzieri, mette in guardia il Papa. Altri il mare lo vivono ogni notte.
7: Questo sarà un fenomeno che non finirà mai.

0: Lo capiamo. Fin quando ci saranno guerre nel mondo non finiranno mai. Ci dobbiamo più attrezzare noi per dargli i primi soccorsi a me, se crediamo in qualcosa.
1: Dall'Europa, almeno fino a questo momento, nessuna reazione ancora al monito del Pontefice, monito che arriva, ricordiamolo, ad un mese dall'entrata in vigore del patto sulla migrazione, rivendicato come un successo dal nostro governo e contro il quale si sono scagliate invece le sinistre e le ONG. Allora sentiamo l'inviato a Bruxelles, Matteo Valerio.
2: Complice l'avvio del weekend, nel quartiere europeo l'eco delle parole del Papa non risuona come potrebbe. Questione di tempo, al massimo lunedì, ma il tema è delicato. Meno di un mese fa è entrato in vigore il nuovo patto per l'asilo che, come denunciano le ONG, rinnega di fatto l'appello all'accoglienza e all'integrazione lanciato da Papa Leone. Patto invece fortemente rivendicato da Meloni come successo italiano e approvato a Strasburgo da una maggioranza di centrodestra. Per questo Palazzo Chigi eccepisce che l'Europa sarebbe già più attenta ai migranti da quando c'è Meloni.
3: Certamente oggi l'attenzione dell'Europa, che pure il Papa ha richiamato con forza, è maggiore rispetto a quella di 3 anni fa. I numeri sono completamente diversi, tante morti in meno, tante sofferenze in meno.
2: È la stessa scia sulla quale si pone il PPE di Tajani e Forza Italia.
4: Oggi, grazie all'Italia, il tema della gestione dei flussi migratori è finalmente tra le priorità condivise dell'agenda di Bruxelles.
2: Parole che alimentano nuovamente l'irritazione dei socialisti. Per accogliere e integrare i migranti, ripetono, serve innanzitutto il rispetto della dignità delle persone, il contrario di quello che fanno le destre. Governo italiano ipocrita, accusano i 5 Stelle, plaudono al Papa ma ne disconoscono i valori. Una faccia tosta incredibile per la sinistra.
5: L'immigrazione è un grande fenomeno strutturale che non può essere governato con risposte emergenziali fondate su xenofobia e sulla cultura del respingimento.
2: Mantovano, nota Renew, dimostra di non aver compreso nulla dell'appello del Papa.
1: A dominare poi i fatti di oggi ci sono i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, rimasto ucciso nel primo attacco aereo di Stati Uniti e Israele, una cerimonia che durerà una settimana, al termine della quale, veniamo a Teheran in diretta da te, Lucia Goracci, riprenderanno i colloqui USA-Iran.
6: Sì, esattamente l'11 luglio prossimo in Pakistan, colloqui contro i quali nei cortei per il lutto Khamenei si sente anche parlare con parole critiche talvolta nei confronti dei negoziatori, ed è il New York Times a rivelare che addirittura il presidente Pezeshkian ha dovuto minacciare le dimissioni per ottenere l'accordo per l'avvio della trattativa con gli Stati Uniti, e il capo della banca centrale ricordare in una lettera, mettendolo nero su bianco, la situazione economica dell'Iran. La cerimonia però è molto partecipata, tante le persone, ve lo raccontiamo con Ivo Bonato.
7: C'è il pianto e il lutto cadenzato degli sciiti. E per numerarle le preghiere, lei rimpiazza i grani del rosario col contaparole. Vendetta è la più ricorrente. Hormuz è nostra e vendicheremo Khamenei. E a quelli che sono andati a negoziare dico: tornate indietro. I volontari col melone, sbarramento gentile. Le file per una zuppa ricordano come sta messo l'Iran. Poi la sicurezza. Ma a prevalere oggi è il saluto al leader supremo ucciso. Donne di qua, di là gli uomini, a unirli i gesti e i chilometri per arrivare a piedi. Khamenei nella bara in una teca trasparente con gli altri familiari, la sedia dei suoi sermoni rimasta vuota. Ma non s'era nascosto, vi stava aspettando a casa sua. Per molti oggi è tentativo di dare a un anno di guerra una chiusura collettiva.
8: Many innocent people,
7: innocenti, bambini. 47 sono gli anni della Repubblica Islamica, ma nemmeno 47 mm di Iran saranno mai occupati. Sullo sfondo, dagli altoparlanti. Guardaci madre, siamo pieni di ira e di lacrime.
1: Parallelamente, negli Stati Uniti si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Tanti gli eventi, Marco Valerio Loprete, in attesa

0: del discorso che terrà Trump nella notte italiana.
1: Sì, il caldo estremo trasforma, ma non ferma, le celebrazioni per il 4 luglio, i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, nonostante lo stop deciso dagli organizzatori, per esempio qui a Washington per la parata di questa mattina, ma è successo anche a Filadelfia, sempre per le elevate temperature. A New York, invece, lo vedrete nelle immagini, c'è stata la parata dei velieri internazionali e delle navi militari, anche un tocco ben distinguibile d'Italia con il maestoso Amerigo Vespucci della Marina Militare. Atteso questa sera, lo dicevi, il discorso di Trump, che ieri dal Monte Rushmore in South Dakota aveva definito gli Stati Uniti la più antica repubblica del pianeta, un discorso centrato sull'identità del paese che spiega viene da lontano, dalla cultura inglese ma anche dall'antica Roma, al centro l'amore per la libertà, l'uguaglianza, l'autogoverno. Identità però che per Trump oggi è sotto attacco perché assistiamo, dice il Presidente, a un ritorno del comunismo e parla di un partito comunista fatto di immigrati irregolari, di criminali, di persone che non vogliono lavorare. E annuncia battaglia in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Linea a voi.
0: Grazie a Marco Valerio Loprete. E in questo giorno di festa per gli USA, tanti messaggi istituzionali inviati a Donald Trump e tra questi, ci spostiamo a Mosca da te, Liana Mistretta, anche quello di Putin.
2: Proprio così, buonasera, infatti Putin ha mandato un messaggio di auguri a Trump dicendo che Stati Uniti e Russia sono le maggiori potenze nucleari del mondo e dunque spetta a loro garantire la sicurezza internazionale. Questo è il messaggio di Putin in una giornata in cui la Russia è stata sotto attacco da parte dell'Ucraina, sono 893 i droni che la difesa ha abbattuto, una decina i missili Flamingo di Kiev, la Russia promette di rispondere quanto prima e una settantina di questi droni hanno raggiunto la città di San Pietroburgo nel mirino, il terminal petrolifero che è uno dei più grandi del paese. Il governatore ha invitato i cittadini a rimanere a casa, è stata colpita perfino la storica residenza degli zar di Peterhof che è aperta al pubblico, ma non sono stati registrati danni o feriti. Sotto attacco anche la città di confine di Belgorod, rimasta senza elettricità. E intanto Putin in difficoltà per questi attacchi ucraini, ieri sera ha annunciato la conquista della città di Konstantinovka, una città cruciale per conquistare l'intero Donbass, ma questo annuncio è stato smentito da Zelensky che ha detto a Putin vediamoci lì a Konstantinovka. Putin ha risposto se vuoi puoi venire a Mosca e ci incontriamo qui. Linea a voi.
0: Grazie a Liana Mistretta. A Trump, ci spostiamo ora in Italia, anche il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, silenzio invece da Palazzo Chigi. Allora ci racconta in diretta Mario Franco Cao.
3: È essenziale che Italia e Stati Uniti continuino a lavorare insieme per la pace. È un passaggio significativo del messaggio di Mattarella all'occasione del 4 luglio. Come dicevi invece, finora nessuna dichiarazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni, che come si sa quest'anno, a differenza dello scorso anno, non ha neanche partecipato alle celebrazioni a Villa Taverna. E a pochi giorni dal vertice NATO in Turchia ci si interroga su quale potrà essere l'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti dopo i ripetuti attacchi alla Premier delle ultime settimane e soprattutto se basterà a placare le sue ire e l'aumento del contributo.

0: A parte le rassicurazioni agli alleati atlantici e sorrisi per calmare l'ira di Trump, al vertice NATO di Ankara l'Italia arriva con una dote piuttosto magra e parecchi malumori. Vero che nel 2026 la spesa per la difesa salirà al 2,8 del PIL, quasi il doppio rispetto a due anni fa, ma il target del 5% da raggiungere entro il 2035 resta lontanissimo. In compenso Roma si è smarcata dal programma di acquisto di armamenti USA per l'Ucraina e ha buttato la palla in tribuna sui fondi europei per il sostegno alle spese militari. Sugli aiuti per Kiev però Meloni ha dovuto fare buon viso a cattiva sorte e accettare 140 miliardi destinati da Europa e Canada in due anni. Ma la partecipazione, ha sottolineato il governo, è comunque volontaria. Frenate che hanno acceso più di un qualche polemica con Crosetto, che sul tavolo avrebbe anche messo la minaccia delle dimissioni. Ma di folle corsa al riarmo continua a parlare Conte, che punta il dito contro il governo succube agli ordini degli Stati Uniti. Costi assurdi, attacca il leader dei 5 Stelle, che costringono l'Italia a tagliare la spesa sanitaria. Un esecutivo che continua a ignorare le esigenze dei cittadini, aggiunge Schlein, ospite del congresso della UIL. Servono investimenti green e meno burocrazia, la ricetta della leader Dem, per il rilancio dell'economia.
1: In Venezuela, a 10 giorni dal devastante sisma che ha colpito il paese, c'è ancora vita sotto le macerie, anche se le speranze chiaramente si riducono oramai al lumicino, mentre il bilancio delle vittime continua drammaticamente a salire. Allora andiamo a fare il punto con il nostro inviato Gianmarco Sicuro.
2: Oggi vi parliamo da El Quito, zona montagnosa sopra Caracas, anch'essa devastata dal terremoto. In questo centro di accoglienza sono ospitate più di 500 persone. Una buona notizia, il salvataggio dopo 9 giorni sotto le macerie, pensate, di Gustavo Romero Matamoros, capo della polizia, comunicava con l'alfabeto Morse con i suoi soccorritori. Le immagini che vedete invece fanno riferimento al salvataggio di Hernan Gil, anche lui sopravvissuto ed estratto vivo il giorno precedente. 2.645 i morti secondo l'ultimo dato ufficiale. Arrivato a Caracas da Roma il terzo Boeing della difesa con a bordo infermieri e medici per prestare soccorso. Ed ora il nostro reportage con la protesta e la rabbia che monta tra i cittadini per l'assenza delle autorità e dei soccorritori venezuelani e del governo chavista nei luoghi del disastro. Vediamo poi linea a Roma.
3: Nel punto dove cerchiamo adesso ci sono tra le 17 e le 20 persone, denuncia questa donna. È una semplice cittadina venezuelana e da giorni cerca i suoi familiari tra le macerie. Pensiamo che là sotto si sia creata una camera d'aria. Il governo vi sta aiutando, chiediamo a un'altra familiare.
4: No.
3: Non ci sono soccorritori né qui né lì. Serve drenare l'acqua e servono mezzi pesanti per spostare le travi, ma non li abbiamo. In questo enorme edificio, chiamato OPP27, vivevano centinaia di persone. Ma a scavare oggi sono soltanto parenti e amici, con pale e martelli, aggiunge la donna. OPP sta per Opera Pubblica Presidenziale, edifici costruiti dallo Stato e sbriciolati dal terremoto. E non potete usare queste ruspe, chiediamo? Quella è ferma, quell'altra è ferma, sono tutte ferme. O non hanno benzina o la gente non ha i soldi per pagare il servizio. Vi chiedono soldi, chiediamo? Il governo e le imprese stanno chiedendo soldi ai familiari, sì, risponde la donna. E se non ce li hai, sei morto. La donna ci accompagna in un altro punto, dove un padre scava da giorni per trovare la figlia. Stiamo aprendo un'entrata e l'aria che arriva da là sotto non è fetida, c'è speranza, dice. Tutte queste persone sono morte perché gli aiuti necessari non sono mai arrivati, conclude la signora. Per favore, inviateci soccorsi.
1: Ora in Germania, per parlare delle proteste che ci sono state oggi ad Erfurt, in Turingia, contro il congresso del partito di estrema destra AfD, in 30.000 sono scesi in piazza. E allora sentiamo il racconto dell'inviata romana Fabrizi.
5: Alleanza, alleanza, antifascista!
6: Bloccano le strade, gli attivisti fin dalle 5 del mattino vogliono fare in modo che non si riunisca l'AfD, il partito di estrema destra populista dato in crescita in Germania. Il congresso per eleggere i nuovi leader ad Erfurt proprio oggi, 4 luglio, stessa data in cui 100 anni fa fu fondata l'associazione della gioventù hitleriana. Sono davvero pericolosi, dice questa signora, sono il ritorno del nazismo, è importantissimo protestare. Ma dentro i delegati, circa 600 sono arrivati prima che il traffico chiudesse e si comincia in orario. I teppisti dell'Antifa hanno dormito troppo, afferma il segretario dell'AfD.

0: Verde e Tino Curpaglia, riconfermato leader del partito insieme ad Alice Weidel, 47 anni, economista, che dal palco dice: l'opposizione non ci scoraggerà, anzi ci renderà più grandi e più forti. Presto tingeremo il paese con i nostri colori. Riceve un grande applauso anche il candidato a governatore della Sassonia-Anhalt, dato per vincente alle prossime elezioni di settembre. Ma fuori le manifestazioni continuano tutto il giorno. Solo un momento di tafferugli, ma per il resto pacifiche. 6.000 poliziotti tengono la situazione sotto controllo. Dobbiamo fermarli, dice questa ragazza. Non vogliamo questo futuro.
1: Torniamo in Italia per parlare del congresso della UIL che si è concluso a Padova e che ha visto la rielezione del segretario generale per Paolo Bombardieri. L'inviata è Claudia Bruno.
2: Aumento dei salari, riduzione delle tasse, lotta ai contratti pirata, tutela dei diritti di lavoratori e lavoratrici in un tempo segnato da rivoluzioni tecnologiche e instabilità globale. Riparte da qui per Paolo Bombardieri, rieletto segretario generale della UIL in un congresso che ha rilanciato l'unità sindacale nel rispetto delle diverse sensibilità. Nel discorso finale rivendica l'autonomia della propria azione e si smarca da chi in questi giorni ha parlato di un avvicinamento al governo.
3: Eravamo comunisti quando facevamo gli scioperi con Landini e adesso che abbiamo fatto gli accordi con il governo siamo diventati di destra. La verità è che noi facciamo delle rivendicazioni. Se le nostre controparti, in questo caso il governo, ci dà risposte che noi riteniamo positive, diciamo che quelle risposte sono corrette.
2: Tra i temi del congresso, le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale, la sicurezza sul lavoro, l'impegno per la parità di genere, con una campagna contro comportamenti sessisti, discriminazioni e violenze, in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin e proprio Gino Cecchettin, dal palco a ribadire quanto sia importante portare avanti percorsi di formazione.
4: Formazione, educazione e sensibilizzazione non sono parole di circostanza, sono le uniche leve che possono produrre cambiamenti duraturi. Le leggi sono indispensabili, certo, gli incentivi anche loro importantissimi, ma da soli non cambiano il modo in cui una società pensa, comunica e costruisce le proprie relazioni.
1: La Procura di Torino ha chiesto i domiciliari per il poliziotto accusato di aver ferito con un lacrimogeno un tifoso prima del derby con la Juventus. Il giovane al microfono del TG3 racconta tutta la sua preoccupazione. Lo ha incontrato Alvise Losi.
5: L'incidente non è dovuto a degli scontri che sono avvenuti tra tifosi o tra tifosi e la polizia, ma è avvenuto, ripeto, per un motivo che ad oggi non so neanche le motivazioni.
6: Che a colpirlo non fosse stata una bottiglia di vetro, ma un lacrimogeno, quindi sparato da un agente, la famiglia di Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito lo scorso 24 maggio, prima del derby di Torino, lo aveva sempre sospettato. Ma vederlo scritto in una nota della procura che ha chiesto gli arresti domiciliari per un poliziotto accusato di lesioni aggravate fa un altro effetto.
5: Abbastanza sconvolgente, perché abbiamo la certezza che chi è responsabile, chi mi ha causato questo danno è un agente della polizia, e quindi da cittadino, da tifoso, è una notizia abbastanza preoccupante.
6: L'agente è stato interrogato ieri dal GIP, che a breve deciderà sull'arresto. Durante gli scontri avrebbe sparato un lacrimogeno in maniera non conforme, cioè in orizzontale, direttamente verso i tifosi e incurante delle possibili gravissime conseguenze. A permettere di identificarlo, le immagini di videocamere di sorveglianza e droni della polizia, ma anche la testimonianza di diversi colleghi presenti.
5: Poteva capitare a chiunque. Purtroppo è capitata a me.
6: Incontreresti in futuro, se dovesse capitare, questo agente?
5: La cosa forse più importante sarebbe capire i motivi reali perché che l'hanno spinto a fare questo gesto qua.
1: Le indagini sul mistero del furto del fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, si cercano i responsabili. Per il tossicologo la vicenda dimostra come il sistema di protezione di questi farmaci sia in realtà fragile. Allora sentiamo Barbara Cataldi.
7: 80 fiale di un farmaco potenzialmente letale, i registri di una farmacia, una chiave in mano a troppe persone e più di 20 operatori, compreso il corpo di guardia, che potrebbero finire nella lista degli indagati. Per rimettere ordine sul giallo del fentanyl scomparso dall'ospedale israelitico di Roma, la procura ha aperto un fascicolo. Al momento nei confronti di ignoti per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono sul caso da 10 giorni, da quando cioè la responsabile della piccola farmacia dell'Istituto Romano ha denunciato la sparizione

0: apparizione dal mobile in cui le fiale di fentanyl erano sotto chiave, furto avvenuto in due momenti diversi. Ora bisognerà capire in quante dosi si è trasformata la refurtiva.
1: Bisognerebbe

0: potenzialmente fatali, soprattutto in pazienti cosiddetti naive, cioè che non sono tolleranti all'utilizzo degli oppioidi, soprattutto per via endovenosa.
1: Negli USA l'abuso di fentanyl è una piaga sociale in mano ai cartelli messicani, una droga così pericolosa per chi la consuma da mettere a rischio nel nostro paese persino gli interessi economici della criminalità organizzata.
0: È un campanello di allarme importante.

0: essendo esposti.
1: Avieste, un uomo è stato ucciso a fucilate mentre era sullo scooter. Si indaga negli ambienti della criminalità garganica. Credevamo di essere usciti dall'incubo, dice il primo cittadino. Allora sentiamo Jacopo Ricca.
2: Lo scooter di Antonello Scirpoli è ancora in terra, qui in località Defensola, a pochi metri dalla sua abitazione. Almeno due persone hanno aspettato che rincasasse e poi lo hanno freddato con 6 colpi di fucile. Lui, 35 anni, era tornato libero da pochi mesi. Accusato di aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, da sempre vicino al boss Marco Raduano, tornato dietro le sbarre dopo una clamorosa evasione dal carcere di Nuoro, aveva l'obbligo di rientro al domicilio entro le 22. Proprio a quell'ora lo aspettavano i killer. Un agguato, secondo i carabinieri, riconducibile alla criminalità organizzata del Gargano che precipita Vieste nell'incubo di una nuova guerra di mafia.
3: Ce ne siamo accorti poi quando siamo tornati a casa.
4: Dopo c'è stato un po' di paura, però abbiamo capito che forse era una persona già pregiudicata.
2: Tra gli abitanti di Vieste qualcuno usa parole che riportano al passato.
5: Chi non fa niente di male non ha nulla da temere.
2: E il ritorno di una guerra di mafia è il timore più grande qui.
6: C'è stato un tentato omicidio a marzo, un episodio gravissimo, perché erano 7 anni che non c'erano più. Qualcosa sta cambiando nel panorama generale della criminalità organizzata.
2: Gli ultimi arresti, frutto anche della collaborazione di figure come Raduano e di Matteo Pettinicchio, esponente di un clan nemico che proprio in carcere aveva incrociato Scirpoli, hanno fatto saltare gli equilibri. Per tutto il giorno i carabinieri hanno sentito parenti e amici della vittima. L'inchiesta, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, potrebbe aprire uno squarcio su questa nuova guerra tra clan.
1: A Milano un uomo di 55 anni è ricoverato in condizioni critiche, in prognosi riservata, dopo essere stato accoltellato questa mattina fuori da un bar in zona San Siro. A colpirlo è stato un 22enne disarmato e bloccato dai clienti fino all'arrivo della polizia che l'ha arrestato per tentato omicidio. Sembra che vittima e aggressore non si conoscessero e finora sono stati individuati motivi, che hanno portato il più giovane a colpire. Il sospetto è che il ragazzo soffra di problemi psichiatrici e dunque sono in corso gli accertamenti. Invece ora parliamo di caldo, prosegue la tregua dall'afa in questo weekend soleggiato, ma presto le temperature torneranno roventi, preoccupa la secca dei fiumi. Sentiamo Francesca Sancin.
7: Siamo i primi che cercano di non consumare acqua. Tant'è che abbiamo delle sonde nel terreno in modo da dare al pomodoro l'acqua quando serve e la quantità che serve.
8: Più fa caldo e più con la siccità l'acqua per l'agricoltura è davvero un oro blu indispensabile, sempre più preziosa.
9: Abbiamo grosse difficoltà nel reperirla, iniziano a esserci delle restrizioni importanti dovute al mantenimento del minimo deflusso vitale nei torrenti.
8: Dalle coltivazioni di pomodori in Emilia-Romagna al mais in sofferenza in Veneto cambia la latitudine ma non la situazione. Nonostante i rovesci dei giorni scorsi, il nodo è che l'acqua piovana troppo spesso non viene tesaurizzata anche per mancanza di bacini, per cui insomma nemmeno se cade tanta pioggia sembra fare la differenza.
10: Non va a modificare quello che è la crisi veramente emergenziale per tutto il nostro territorio. Quando ci sono queste forti precipitazioni, sostanzialmente l'acqua va tutta in mare. È una risorsa che va persa in modo istantaneo.
8: Caldo che picchia soprattutto nelle grandi città e se monumenti sollevano lo spirito, il cemento solleva però le temperature che dopo la relativa tregua di questi giorni torneranno a salire, per cui in tanti cercano di conseguenza di salire in questo primo weekend di luglio almeno di quota.
11: Siamo scappati dal caldo della città, giù fa veramente caldo.
8: E quando, a forza di salire, le montagne finiscono, c'è chi sceglie direttamente il cielo.
1: E saldi al via da oggi nella maggior parte delle città italiane, ad eccezione di Trento e Bolzano, ma secondo gli addetti del settore gli italiani acquisteranno con prudenza. Sentiamo Francesca Maggini.
12: Ci facciamo un po' la scorta.
13: Tratteniamo durante magari l'anno, poi dopo approfittiamo.
14: Sempre alla ricerca di qualche sconticino per poter risparmiare qualcosa.
15: File e strade dello shopping affollate nonostante le temperature estive per questo primo giorno di saldi. Secondo le stime, le famiglie italiane spenderanno in media 200 euro tra svendite e promozioni. 3,2 miliardi il giro d'affari complessivo, caro vita inflazione però, spingono il 28% dei consumatori alla prudenza e a ridurre gli acquisti.
16: Ormai i prezzi, diciamo, retail sono diventati ingestibili.
17: I tempi sono quelli che sono, per cui è opportuno risparmiare
16: qualcosa.
15: È l'abbigliamento a garantire gli sconti migliori per associazioni di settore, negozianti, però i saldi sono iniziati troppo presto, impedendo di fatto di vendere le collezioni estive a prezzo pieno.
17: Questi sono i momenti in cui dobbiamo vendere l'estivo. Se le svendiamo non ha senso tenere un negozio aperto oggi in una città.
15: I piccoli negozi di prossimità si confermano in sofferenza a causa, tra l'altro, della competizione del commercio online. Sono più di 100.000 i negozi fisici chiusi negli ultimi 15 anni, ma c'è ancora chi all'acquisto dal rivenditore di fiducia non intende comunque rinunciare.
18: Io normalmente non compro online, preferisco il rapporto personale con il negoziante.
19: Li stiamo cercando di prendere di fare qualche affare, se possibile, altrimenti pazienza.
1: La musica, dopo una lunga giornata di attesa per centinaia di migliaia di fan, sta per partire a Tor Vergata a Roma, il concerto evento di Ultimo. Allora noi ci colleghiamo con la nostra inviata Luciana Parisi.
20: Oltre 200.000 persone sono arrivate qui a Tor Vergata, le potete vedere per 15 ettari dal palco dove siamo in questo momento fino in questa direzione, ed è uno spettacolo davvero, davvero impressionante. In questo momento probabilmente potete sentire che sta cominciando a cantare Fabrizio Moro, che è stato il primo a aver creduto in Ultimo, ospitandolo in uno all'apertura di uno dei suoi primi concerti circa 10 anni fa. E infatti Ultimo qui festeggia i suoi 10 anni di carriera, 7 album che riempiranno di musica, di 2 ore e mezza di musica, la zona qui di Tor Vergata. Dopo gli stadi, questo un po' rappresenta la consacrazione, l'apoteosi di Ultimo insieme a queste 250.000 persone. Abbiamo incontrate alcuni di loro, vi facciamo ascoltare il nostro servizio. Che significa assomigliare a Ultimo?
21: Mi è capitato di chiamare, lei è cugino, no? Ho detto no.
20: Ma questo l'ha agevolata nella vita?
21: No.
20: Sarà il luogo, teatro in passato di adunate giubilari, sarà che tutti ci credono, ma l'atmosfera sulla spianata di Tor Vergata, a Roma, si fa mistica in attesa di Ultimo. Ma non sarà un po' troppo anche le stimmate?
22: Per quanto mi riguarda mi ha salvato da un brutto periodo con la sua musica, mi sento capito, cosa che non riesco a sentirmi con le persone.
23: È partito che non era nessuno e è diventato qualcosa, 250.000 persone sono qui solo per lui.
20: E sarà anche il calore da cui ci si protegge, creme solari, coperte termiche, acqua che scorre calda come un brodo. E aria tira là sotto?
23: Sicuramente molto meglio che sotto il sole.
20: Il culto di Ultimo è intergenerazionale, costruito attraverso 7 album, le partecipazioni a Sanremo e una vita raccontata sui social, fino a creare un senso di comunità che qui si manifesta.
24: È riuscito a creare una comunità. Infatti siamo qui tutti riuniti ad aspettarlo.
25: Sono io con tutta la mia famiglia, c'è anche mia suocera.
26: Io sono in gara per il papà dell'anno e quindi loro sono i fan, comunque è bravissimo, piace anche a me.
27: Unisce tante generazioni, lui attraverso i suoi testi ha trovato una chiave per accomunare tante persone insieme. Nel mondo della musica attuale
28: non c'è.
1: Ed è tutto, la nostra informazione torna alle 23.20 circa. Grazie per l'attenzione, arrivederci.
29: Euronics, c'è il sottocosto! Tuffati subito nella tecnologia! Un mare di offerte ti aspetta! Euronics, un mondo più avanti!
30: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
31: Alla Coop c'è un gustoso 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli e alle tue vacanze romane, anche se non sei a Roma. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
32: Yeah, Baker is on the move. He cuts inside. He's

0: Il nuovo robot aspirapolvere lava pavimenti Dyson individua le macchie, le riconosce e ripassa fino a eliminarle. È dotato di intelligenza artificiale e una spazzola autopulente. Lo sporco non ha più dove nascondersi. Scopri le offerte estive su Dyson.it.
1: Da Lidl, l'inflazione zero. Prezzi congelati su oltre 2600 prodotti, anche sulla freschezza. Banane per tutti gli italiani a soli 98 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa.
4: Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: In caso di cattiva digestione, c'è Biochetasi Digestione Pocket. Con calcio, vitamine del gruppo B e citrati. Ci puoi contare.
7: Dal 2 al 12 luglio, da Eurospin anguria a 49 centesimi al chilo. Solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Sole a mille?
10: Sete a zero?
9: Zero zuccheri, zero calorie, tutto gusto.
10: San Benedetto, irresistibilmente.

0: Delitto passionale, l'ipotesi più probabile per l'omicidio di Porta Capuana. Alessandro Grivano ucciso in strada la scorsa notte da un colpo di pistola. Incidenti stradali a Caserta e provincia, un pakistano muore travolto da un furgone mentre era in bicicletta, una ragazza in coma dopo una caduta in motorino. Lavori in corso in vista dell'America's Cup, ok alla nuova stazione della linea 2 della metro a Bagnoli, interventi anche sulla viabilità del quartiere. Prima giornata di saldi a Napoli, tra voglia di andare al mare e tentazione di trovare l'affare giusto, previsto un volume d'affari da 800 milioni di euro. Presentazione alla stampa al Teatro San Carlo per Massimiliano Allegri come nuovo allenatore azzurro. Per la Juve Stabia il nuovo tecnico De Giorgio dice: saremo competitivi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Si fa strada l'ipotesi del delitto passionale per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 33enne ucciso da un colpo di pistola la scorsa notte a Porta Capuana mentre viaggiava a bordo del suo scooter. Gli aggiornamenti con Vittorio Marotta.
1: Che sia per motivi privati, pista al momento più accreditata dagli inquirenti, o un regolamento di conti legato a dinamiche di criminalità organizzata, lo sveleranno le indagini, ma il dato di fatto è che a Napoli si spara ancora e si muore. Un unico colpo di pistola, sufficiente a uccidere questa notte Alessandro Grivano nei pressi di Porta Capuana. Era da poco passata l'una quando l'uomo era in sella al suo scooter in piazza Sant'Anna, non lontano dalla sua abitazione. Lì l'agguato, inutili soccorsi, è morto durante una corsa disperata verso l'ospedale Pellegrini. 33 anni Grivano aveva precedenti per truffe agli anziani in un collaudato sistema che, secondo le accuse dell'epoca, avrebbe agito sotto la regia del clan Contini. Ma la sua fine potrebbe non essere legata alla criminalità organizzata. La squadra mobile non esclude alcuna pista, ma al momento privilegia quella passionale. L'omicidio potrebbe essere collegato a una vendetta personale. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza forniranno ulteriori dettagli.
0: Dramma sulle strade nel Casertano, un cittadino di origini

0: pakistane è morto travolto da un furgone a Portico. Una ragazza è in coma dopo un incidente a bordo di un motorino. Francesca Martelli.
1: Tragedia nella zona industriale di Portico di Caserta. Due uomini di origine pakistana stavano tornando dal lavoro. Uno in motorino, l'altro su una bici elettrica. Da via Chinale, sembra da una prima ricostruzione, arriva un furgone. Ma i due lavoratori non lo vedono in tempo, non si sarebbero fermati allo stop. L'uomo a bordo della bici muore. Inutili per lui soccorsi, allertati rapidamente dai passanti che hanno chiamato subito il 112. L'altra persona è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno effettuato gli accertamenti tossicologici e poi i rilievi planimetrici. Sulla strada restano ancora i segni dell'impatto. Così come nel centro di Caserta, Corso Giannone, ieri sera due giovanissimi a bordo di un motorino, per cause ancora da accertare, hanno preso in pieno una transenna e poi sono finiti contro un'auto in sosta, come si vede dalle immagini. Due le ambulanze sul posto. A preoccupare ora sono soprattutto le condizioni della ragazza di 17 anni. Operata alla testa all'ospedale di Caserta, si trova ora in coma farmacologico. Il giovane di 19 anni che guidava il motorino ha riportato ferite meno gravi. La Polizia Municipale e la Polizia di Stato sono al lavoro per ricostruire la dinamica del violento impatto. Le transenne erano state posizionate lungo Corso Giannone e via Sant'Antonio per limitare il traffico in occasione del concerto di Olly, poco distante.
0: E un uomo di 50 anni è morto in un altro incidente stradale questa mattina ad Amalfi. Per cause da chiarire ha perso il controllo dello scooter finendo contro un camion parcheggiato. L'uomo, trasportato al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello, è deceduto per le gravi ferite riportate. Cambiamo argomento. La sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha segnalato tentativi di truffa da parte di malviventi che telefonano a cittadini della provincia Irpina spacciandosi per appartenenti alla Guardia di Finanza. Nelle isole di Ischia e Procida i truffatori chiamano fingendosi falsi carabinieri. Le vittime, in genere persone anziane o sole, vengono invitate dai malviventi a uscire di casa per recarsi in caserma con lo scopo di svaligiare le loro abitazioni. Si è spento all'età di 96 anni Bruno Ravera, sindaco di Salerno negli anni 70 e storico presidente dell'Ordine dei Medici della città. Voltiamo pagina, lavori in corso a Bagnoli in vista dell'America's Cup, viabilità del quartiere e linea 2 della metropolitana tra gli interventi strategici. Andrea Caruso.
2: Cantieri in arrivo a Bagnoli, altri, ma stavolta gli operai lavoreranno per il restyling delle strade. I 5 lotti a gara valgono 10,8 milioni di euro, serviranno alla manutenzione delle arterie messe sotto stress negli ultimi mesi dall'intenso traffico di mezzi pesanti diretti verso l'area del cantiere dell'ex Italsider, uno dei motivi di doglianza dei comitati civici che per protesta avevano più volte bloccato i camion. Una ventina di strade e piazze interessate nel quadrante compreso tra Piazzale Tecchio, Viale Kennedy, Via Diocleziano, Via Nuova Agnano, via Coroglio, via Nuova Bagnoli, via Cavalleggeri d'Aosta. Passi in avanti, con il completamento della conferenza dei servizi, anche per la nuova stazione Porta del Parco, lungo la linea 2 della metropolitana, a servizio anzitutto dei flussi turistici interessati dall'America's Cup. Ma al di là della nuova fermata, qui il nodo che toglie il sonno ad amministratori e manager è l'accumulo di anidride carbonica in galleria che ha costretto allo stop alla circolazione dei treni sui binari tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli. E intanto procede il controllo rovescio velistico per le pre-regate di settembre e l'appuntamento principale del 2027, così come i lavori per dare ai team a caccia dell'America's Cup le superfici per tirar su i propri hangar. Tre finora le consegne formalizzate, con mugugni e una certa insofferenza per l'attesa espressi pubblicamente a mezzo stampa da Graham Dalton, numero uno di Team New Zealand, detentore della vecchia brocca.
0: Partiti oggi saldi, in tanti in giro per Napoli, per cercare l'occasione giusta per gli acquisti più convenienti. Claudia Marra.
3: Pantaloni, vestitini, un po' tutto.
4: Calzature, costumi.
5: Le calzature sembrano l'acquisto preferito in saldo, ma non solo. Più di un consumatore aspetta il primo giorno di saldi per aggiudicarsi l'acquisto preferito al miglior prezzo. Tra i 190 e i 200 euro è la spesa stimata pro capite da Confesercenti per ogni consumatore in regione, con un giro d'affari di circa 600 milioni di euro per il commercio dei campani. Altri 200 milioni di fatturato, secondo le stime, arrivano dallo shopping dei turisti per un totale d'affari di 800 milioni per saldi estivi in Campania.
6: Un vestito per mia moglie.
7: Un vestito, un bel vestito bianco.
5: I saldi sono a

0: appena iniziati, ultimo giorno, il 2 settembre.
1: Diciamo che è partita bene, ma già partita bene da 2 giorni, quindi possiamo dire che i saldi funzionano.
2: E dal commercio passiamo all'agricoltura, dati incoraggianti sulla produzione e l'export del pomodoro San Marzano. I dettagli con Luigi Carbone.
3: Negli ultimi 5 anni la quantità di pomodoro San Marzano DOP trasformata è passata da 110.000 a 190.000 quintali e le stime per il 2026 sono incoraggianti, con un aumento di 320 ettari dei terreni messi a coltura. L'80% del gustoso e apprezzato prodotto viene esportata Stati Uniti, Giappone, Canada, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Australia, i mercati di riferimento.
4: Vediamo un incremento della produzione di circa del 20%, proprio perché la domanda di pomodoro San Marzano sul mercato finale cresce sempre.
3: Numeri che sono il risultato del lavoro del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino DOP, che conta 26 associati, 8 cooperative agricole e 18 aziende della trasformazione. La sfida principale resta quella della protezione dalle imitazioni e dai falsi. Il valore al consumo, che l'anno scorso è stato di 45 milioni di euro, vedrà infatti un incremento anche nell'anno in cui il consorzio ha celebrato il trentennale della certificazione DOP e lo ha fatto siglando un'intesa con il consorzio di tutela della pasta di Gragnano IGP e con l'associazione Verace Pizza Napoletana.
5: L'intelligenza di mettere insieme questi prodotti di eccellenza, e la Regione Campania accompagnerà per tutto quello che può in questo percorso.
2: L'antico borgo di Montefusco in Irpinia ha ottenuto la bandiera arancione del Touring Club. Servizio dell'inviato Rino Genovese.
6: Una 7ª bandiera arancione del Touring Club sventolerà sulla Campania, nel borgo irpino che nell'Ottocento fu capoluogo del Principato Ultra, Montefusco.
7: La bandiera arancione è il riconoscimento che viene dato ai piccoli comuni delle aree interne che si distinguono in qualità dell'accoglienza, valorizzazione del patrimonio, offerta turistica coerente e sostenibile.
6: Uno degli 8 comuni che formano l'areale del Greco di Tufo d'OCG, uno dei 4 d'OCG campani. E a Montefusco c'è una tradizione che rende davvero questo borgo unico al mondo, la lavorazione del tombolo con i tommarielli e le pizzillare che creano delle vere e proprie opere d'arte. Dal XII secolo, per entrare nel borgo, bisogna attraversare le colonne di San Bartolomeo. Il borgo di una delle fiere più antiche d'Italia, la Fiera di Sant'Egidio, che ha più di 600 anni, e del castello, che fu uno dei carceri più temuti del Regno di Napoli, lo Spielberg d'Irpinia, terra di santi, qui sostarono San Francesco e San Pio.
7: Noi nel nostro piccolo ce la stiamo mettendo veramente tutta per cercare di trovare le condizioni per un'offerta turistica sicuramente di livello superiore. Ovviamente da soli non ce la facciamo e per questo faccio un appello anche alle istituzioni come la provincia, la regione, il governo, affinché possano dare la mano alle aree interne, perché c'è un patrimonio sicuramente da valorizzare a partire dalla viabilità e dalle infrastrutture.
2: Al via il Ravello Festival William Kentridge in mostra a Villa Rufolo, l'iniziativa in collaborazione con la Galleria Lia Rumma. L'inviata Antonella Fracchiolla.
8: Buonasera da Ravello, tra poco sul palco a picco sul mare di Villa Rufolo il via alla 74esima edizione del Ravello Festival con il concerto inaugurale, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, ma si apre anche nel segno dell'arte con la mostra di William Kentridge allestita a Villa Rufolo fino al 5 settembre. Vediamo.
9: Io proprio ho pensato a Kentridge, proprio perché Kentridge è legato anche molto all'elemento musicale, è uomo di teatro, lui chiama moltissimi artisti a comporre musiche per i suoi video. La cosa interessante è che lui mette in animazione il disegno. Una volta il disegno era considerato un valore minore rispetto alla pittura. Con Kentridge invece il disegno acquista un grande valore, perché mette il disegno in movimento e il disegno diventa pensiero, diventa cinema.
8: Le opere in mostra tra disegno, suono, videoproiezioni, sculture sono sparse tra i vialetti dei celebri giardini di Villa Rufolo, altissimi sul mare della costiera amalfitana, e poi nel chiostro con la videoproiezione in omaggio al mito della Sibilla sul Belvedere nelle sale interne di Villa Rufolo. William Kentridge, nato 71 anni fa a Johannesburg, artista tra i più prestigiosi del panorama contemporaneo, racconta la dimensione scenica e musicale con opere

0: come Preparing the Flute, ispirata al flauto magico di Mozart, o Theater Drawing, disegno ma anche architettura della scena e memoria del luogo. Inaugurata in concomitanza con l'apertura della 74esima edizione del Festival, la mostra iniziativa della Fondazione Ravello con la Galleria Liarum.
1: E al Campania Teatro Festival richiami Cecoviani per Il Bosco di David Mamet. Anna Teresa Damiano.
2: Questi gabbiani erano lassù.
3: Nick e Ruth in una casa sul lago, lontani dal caos, per ritrovarsi nel luogo dell'infanzia di Nick che si protegge dalle emozioni, quel passato percepito come spensierato e felice è in fondo la sua fuga dalla realtà. Ruth desidera l'amore come quello che nel suo immaginario è stato costruito dai racconti della nonna. La scena è spoglia, attraversata da un taglio verticale come quelli di Lucio Fontana, una ferita, uno squarcio che separa la casa dall'esterno. Al Teatro Nuovo per il Campania Teatro Festival, Il Bosco, opera di ispirazione cecoviana, tanti i richiami a Il Gabbiano, di David Mamet, drammaturgo, vincitore di un Pulitzer, sceneggiatore e regista cinematografico. Una versione diretta da Maria Grazia Solano con Alessandro Mor e Marina Sorrenti, che hanno anche collaborato alla regia.
4: Il Bosco, in qualche modo, è quello che è dentro di loro. È come se loro stessero facendo un viaggio dentro il mistero di un bosco che è la loro interiorità.
3: I dialoghi frammentati, le ripetizioni, le pause, i silenzi costruiscono prima le difficoltà comunicative e poi la crescente tensione del rapporto. Nel bosco che è luce e mondo di ombre da oltrepassare.
5: È una favola reale, è una favola anche misterica, è una favola immaginifica, è una favola probabilmente come sono favole tutte le nostre vite.
1: Compie 20 anni Movimentale, festival di danza e videoarte promosso e cofinanziato dal Comune di Napoli, ideato e diretto dall'associazione Interno 5, che ha scelto come partner il Museo Real Bosco di Capodimonte. Il festival rientra tra i 55 progetti che nel quadro del bando Cultura Napoli 2026 animeranno tutte le municipalità cittadine fino a marzo 2027. E ora l'ultima giornata dell'Ischia Film Festival con Antonella Maffei.
6: Stasera riceverai l'Ischia Film Award. Emozionata?
7: Tantissimo, anche perché soprattutto dopo che ho letto la lista degli attori che l'hanno già ricevuto e sono tutti gli attori con la A maiuscola, l'anno scorso c'è stato Stellan Skarsgård, poi John Turturro, insomma gli attori di un certo calibro e quindi mi fa una certa emozione, sì, sono molto onorata di riceverlo dopo questi grandi attori.
6: Eri mai stata a Ischia, conoscevi quest'isola?
7: No. È la mia prima volta qui su quest'isola e devo ancora scoprirla.
8: Emozionata e affascinata dalla bellezza del castello aragonese, Barbora Bobulova, che dal 2 luglio nelle sale con Separazioni, l'ultimo film diretto da Stefano Chiantini, un dramma in bianco e nero ambientato tra le montagne imbiancate al fianco di Adriano Giannini. E sull'isola per la serata conclusiva questa sera dell'Ischia Film Festival, dove ritirerà il premio assegnato alle donne del cinema. Cala il sipario dopo 8 giorni sotto le stelle, già si pensa al prossimo anno in cui cadrà il venticinquennale.
9: Ma sarà un momento di riflessione, sarà un giro di boa per riflettere ancora sull'importanza dei luoghi. Chiaramente avremo sempre gli ospiti che accompagneranno questo percorso di 8 giorni. Magari stiamo pensando anche a una mostra che raccolga un po' il percorso fatto fino ai 25 anni.
1: E siamo allo sport con il calcio, sarà presentato come allenatore del Napoli il prossimo 14 luglio al Teatro San Carlo Massimiliano Allegri, nuovo tecnico anche per la Juve Stabia. Servizio di Fabrizio Cappella.
10: Vincerà all'alba è la certezza del principe Calaf nel Nessun dorma, la celebre romanza della Turandot in scena in questi giorni al San Carlo. L'opera di Puccini lascerà il palco per un giorno a Massimiliano Allegri e chissà che la scelta della location non sia stata dettata anche dalla scaramanzia. Martedì 14 luglio Allegri parlerà per la prima volta da allenatore del Napoli. Vincere subito non sarà tra le promesse del tecnico, proseguire nel solco tracciato da Conte rientrerà di certo tra le richieste di De Laurentiis, che alle

0: allenatore di Juve e Milan, chiede però uno step in più sul fronte europeo. Proverà a far sognare ancora i tifosi anche Pietro De Giorgio, il nuovo allenatore della Juve Stabia, che crede fortemente nel suo gioco propositivo.
1: Sono fortemente convinto di quello che è stato il mio percorso finora e che voglio continuare a fare, quindi su quello resto della mia idea. Sono qua per proporre il mio tipo di gioco, un tipo di gioco che è stato molto verticale, su quello non voglio puntarci fortemente.
2: Il mare di Sapri fa da sfondo a un evento incentrato sulla mototerapia in acqua e l'inclusione sociale. Nello Di Costanzo.
3: Il mare di Sapri è un luogo di inclusione con la Kermesse Zero Limiti, manifestazione pensata e ideata per tutti, ma in particolar modo per le persone con disabilità. L'obiettivo principale, infatti, è abbattere ogni barriera. Un grande spettacolo, lo sfrecciare di moto d'acqua con in sella non solo normodotati di qualunque età, ma anche ragazzi affetti da autismo. Per questi ultimi una sorta di mototerapia per migliorare il loro benessere psicologico e relazionale. All'evento organizzato dall'Associazione Zero Limiti, guidata dalla presidente Roberta Colicchio, hanno partecipato tra gli altri il campione italiano di moto d'acqua Davide Pontecorvo e di freestyle Massimo Accumulo. Per l'occasione, creato a scopo sociale per la ricerca scientifica dall'artigiano Antonio Sardegna, un profumo legato a Sapri e al Cilento.
4: Una fragranza unica nel suo genere, che sprigionerà gioia e allegria. Si abbattono le frontiere, si abbatte ogni tipo di difficoltà, dedicato al mondo inclusivo per i ragazzi con disabilità e non solo.
2: È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata.
5: I fronti di guerra, la ricerca della pace e lo scacchiere internazionale che si riflette anche su un campo di calcio. Il giornalismo che cambia, con la carta stampata che resiste, il digitale che avanza e la media company che si afferma. La televisione, fra leggerezza e approfondimento, dalle intuizioni di Biagio Agnes ai giorni nostri. Comunicazione a 360 gradi nello speciale TGR di 50 minuti, in onda lunedì 6 luglio alle 13.05 su Rai 3.
6: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio, le zone climatiche. Sulla pianura campana e il Vesuviano, poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano, la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di cielo pressoché limpido. Sulla Salernitano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale. Le temperature saranno per lo più stazionarie nei valori massimi, in lieve diminuzione nei valori minimi.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Di più! Con la cucina, le ricette dell'estate.
4: Di più!
3: La borsa firmata Nazareno Gabrielli, rossa o azzurra.
4: Di più!
3: Milly Carlucci è nonna.
4: Di più!
3: Albano sposo Loredana.
4: Di più!
3: Amadeus ora è disoccupato.
4: Di più!
3: Gregoraci innamorata.
4: Di più! Con la borsa Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più.
3: Di più TV!
4: Con la cucina o la borsa frigo Joe Style.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta e così cremosa.
5: Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.

0: L'amaro del capo. Il momento ghiacciato.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Palla!
4: Eccola, prendiamola!
3: Non andare lì, possono esserci zanzare e pappataci!
4: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
3: Ma come hai fatto?
4: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
5: Advantix.
6: Il mio tè.

0: tè?
1: Immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
0: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Lascia fuori reflusso, acidità e difficoltà digestive con Neobianacid. Chi l'ha utilizzato è rimasto soddisfatto. Neobianacid, da Aboca.
4: Ultima ora, ladro in fuga.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.

0: ha il suo metodo.
1: Sarebbe polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
5: Vi posso dare un bacio?
2: A me vuole dare un bacio? Ma tu si passa, capo?
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Questa sera, 21:30, Rai 3.
6: Un giallo a Chiavari in Liguria. Nello studio di un commercialista l'omicidio della giovane segretaria, l'ha trovata agonizzante il suo datore di lavoro.
7: Un giorno in pretura. Nadacella, il cold case di Chiavari. Mercoledì 21:15, Rai 3.
8: Il nuovo viaggio di Overland si conclude con uno speciale alle origini del mito. La prima avventura del 1996. Overland 1, Roma, New York. Con Beppe e Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21:15, Rai 3.

0: Si è costituito in carcere Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie, subito dopo la sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 5 anni per la strage di Viareggio. I familiari delle 32 vittime dicono niente da festeggiare.
1: E la condanna della guerra, il tema più ricorrente dei cardinali durante il concessorio straordinario in Vaticano. In particolare i porporati chiedono il superamento del concetto di guerra giusta.
2: Superare il concetto di guerra giusta. Lo stesso Leone ne aveva parlato alcune settimane fa a Castel Gandolfo, problema molto complesso da analizzare su più livelli. Ieri le parole dure del pontefice: risolviamo i conflitti da esseri umani, non da bestie.
3: A ovest di Caracas, Riccardo Di Gaudio, Vigili del Fuoco, che cosa farete adesso?
4: Stiamo prendendo i primi contatti con le autorità locali per coordinarci per il dispiegamento delle nostre risorse.
5: In questo momento 35 morti e 28 feriti e 18 persone recuperate vive.
3: Sì, siamo qui, come potete vedere, in una situazione in questo momento di caos, di soccorsi, di tante persone che vengono, chiedono informazioni, non sanno come muoversi, molti osservano semplicemente.
6: Maria Teresa del Re, vediamo se ci sente. C'è qualche problema?
7: Come vedete ci sono tanti soccorritori che sono accorsi di questo edificio collassato su se stesso, perché ci sono informazioni precise che parlano di una persona sotto le macerie che sta rispondendo a dei segnali, per questo si sta cercando di raggiungerla.
3: Poco fa ci hanno allontanato da una zona poco distante dove c'è un palazzo che ci hanno detto essere pericolante, potrebbe cadere da un momento all'altro.
8: Mi chiamo Marco e io mi chiamo Maria Angel.
7: Maria Angel invece ha salvato la sua iguana e le tartarughe ed è troppo felice per questo. E poi conclude:
8: io sono ermoso.
7: Sono così belle, è vero che lo sei?
8: Verrà Marco, sono da mille, è prezioso.
9: India Hotel 870, riceve? India Hotel 870, riceve? 870, rispondi. 870, rispondi. India Hotel 870, rispondi.
10: È chiaro che un giudice istruttore con una massa documentale che è, misuriamo in circa 1 milione di atti, non potrà certamente avere cognizione del contesto. Dall'altra parte noi però abbiamo grossissime pressioni trasversali che spingono a farci tornare indietro nel tempo. Sono delle pressioni di totale disinformazione, io le considero così. Sono quelli che amichevolmente definisco i bombaroli, sono quelli che non vogliono testimoni, sono quelli che non vogliono i missili, che non vogliono gli aerei sotto il DC9 della strage di Ustica e che non vogliono il contesto aereo caratterizzato da voli non identificati. Loro negano tutto e si inventano una bomba.

diciamo transfobia uccide. E ci chiedono perché vogliamo l'educazione obbligatoria alle differenze, all'affettività, al rispetto in tutti i cicli scolastici. Perché bisogna prevenire queste discriminazioni che poi sfociano in violenza.

0: Sì, ho fatto un incidente stradale. C'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
1: Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
2: Con un compressore...
3: Io ti faccio l'assistente.
2: Sì. Simulo le condizioni in cui ci si troverebbe ad alta quota, è sufficiente, vediamolo, tolgo. Si è formata una nuvola istantaneamente. Cosa succede?
3: Questa, che all'interno... è una nuvola.
2: Questa è una nuvola. All'interno di questa nuvola, perché un chicco di grandine si possa espandere, si possa ingrandire, deve andare su e giù all'interno della nuvola più e più volte.

0: Ascoltami bene. Voglio darti un consiglio. Dimentica le donne. Non permettono all'uomo di pensare. E l'uomo deve costruire, comandare, creare. Egli non può essere distratto da esseri inferiori. Perché la donna è un essere inferiore, capisci? Il suo unico scopo è quello di riprodurre.
1: Cioè, la crudeltà è assoluta perché noi purtroppo, sottolineo purtroppo, siamo abituati a più di 100 donne uccise in Italia ogni anno. Una ogni 3 giorni.